0: Ciao a tutti, siamo felici di essere voi sino a noi. Il programma che conosci dell'attualità da qui a poco ci sarà presentata dall'amico Roland Frias. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Da voi ieri siamo in egogini di Market d'Asia, intrapresa di famiglia Song in Ayaccio, stalada in Ayaccio, o violo Tony Song sarà l'imbidato di l'Ecodici stasimana. E poi ritroveremo di nuovo a Paul Turchi Duriani per parlare di avvine di l'internet insieme. Cascabe che zide li so piuttosto davanti ai screni stamane. Accanto a Marie-Elisabeth Ferrandini parleremo insieme di Jack Sparrow. E mezzo, Roland, salute.
1: Salute Isabelle, salute a tutti.
0: E principiamo con questa avanzata appel agricoltore e gorsi.
1: Il stato di sicchia di agorsi gada è riconosciuto da permette lì di provvita di un regime di calamità agricola e la sicurezza data erida il direttore di scagno di abbreviatura di Cismonte a coordinazione rurale dopo una mossa di usindicato davanti a direzione dipartimentale di Deridor in Bastia dopo più di un'ora di di Diade, si è detta soddisfatta delegazione, ma ferma prudente ci dice il presidente Cyril Caria.
2: Siamo soddisfatti perché ci hanno detto che a Gorsi sarà piazzata in Sicchia, si va per tutto ciò che è indemnizzazione. A Gorsi era il diritto a avere l'indemnizzazione liata a Sicchia. Per rapporto ai controlli, abbiamo avuto una situazione in cui questi controlli non darebbero mica essere per mettere la mente all'agricoltore, ma giustamente per aiutare a gente di poter fare le dichiarazioni di surface, per poi toccare o più un furio l'aiuto di APAC. Dopo, concernendo i problemi di tesoreria, mi scudato per rapporto al rapporto quasi che è stato mandato dal ministro dell'agricoltura. Allora, questo rapporto qui noi mi ha portato ogni bocca di cifre, grazie a MSA. Abbiamo fatto un lavoro a difficoltà di famiglie gorse e agricole che toccavano 60% in meno più una famiglia in continente. Si va a dire che abbiamo mandato che tutto il dossier quasi in Corsica si è lavorato a cifre, mica di una divisione di un miliardo d'euro a una divisione da tanto agricolo, ma giustamente tanto l'aspetto sociale.
1: Un soggetto dentro il quale volteremo più a lungo, autore meno un quarto, con Cyril Caria, dunque, che è il presidente di coordinazione rurale di Gorsica di stamane, un nostro invitato di redazione. Il 8 di settembre si vesti di la natività di Vergine Maria, santa padrona di Gorsica, so principia di eri e celebrazione, continua di oggi in da Gorsica Zana, messe zulene e progettiose in corre di sta giornata, in particolare in Casamaccio, lì per la Santa di Uniolo, ma di no, in Lavasina, Pancheraccia o Laligiani, e in Lavasina, giusto appunto, il squadro di Gorsica ha annunciato ieri la ristorazione completa di avvacciata all'evento di un santuario di Amaona, danidiata da boi parecchiani dai spuari marini, un cantiere finanziato grazie all'ascita di un brede Ange Michel Valeri.
0: 58 anni dopo, a strage di Caravella a Iaciunizza, riconosce un'avanzata nuova l'inchiesta.
1: Tutta a 2.300 metri di profondezza, hanno permesso di identificare parecchi pezzi di l'avio fra i quali elementi di agoa e due reattori, e considerata come possibile la sua recuperazione, poeria dura 6 giorni, a brigura di Nizza, aspetta altre espertizie da sapere come e quando poeria principia l'operazione, un'avanzata mai per 20.000 di 95 vittime, una commemorazione è prevista d'altronde stueneri in Ayaccio.
0: Dalla Dusoio, Jean-Pierre Luggiani, vicepresidente di Scuola Gorsa, compari a eri da davanti a un tribunale di Bulizia d'Ayaccio.
1: E questa per violenze nanta un agente di Bulizia di un rettorato, fatti che seriano accaduti secondo la brigura durante una broa di intrusione in scagni dell'Accademia Gorsica. Usage di uno scorso permette a 6 ore in mano una banderola di sostegno a un redale immersivo, a divisa rigusa ogni forma di violenza, s'appoggia a nanta e viure di videoprotezione, domanda la soluzione di uso cliente, a brigura righi chiede quantunque a Sogundana a 800 euro d'amanda e fra i quali 400 attempati sarà resa decisione il 2 di novembre.
0: Una quarantina di municipali da Gorze hanno adottato un statuto di residente a un livello comunale.
1: Pare che so di già o pueri a noi se portate davanti al tribunale amministrativo i meri Dosani, Lopigna e Marignana chiamano dando a creare una soggio per mettere in comune i mezzi giuridici e pisano antau di oati di una dunida è prevista sabato in corte all'Università di Gorsica usando di sostatuto 5 anni di residenza principale per poi comprare un ben semplice in teoria assai meno in pratica secondo la nebbia o mere di Lopina.
3: E lo abbiamo, e venditi che l'hanno previsto, non ci sono mica fatti, ma siamo un tribunale amministrativo, abbiamo passato il tribunale, e 40 comuni che hanno deliberato hanno passato il tribunale. E chi vi meri s'accoglie, ma ci vuole di noi, che il popolo si inizia questa petizione, per aiutarci.
4: Il presidente della Società dei Meri di Cismonte, Don Marco Albertini, che di noi meri di Ghisone, dice che c'è un problema che si può sbagliare su statuto qui. Se te la consente in cui s'analisi?
3: Ma può darsi, ma ciò che lei. Che se un uomo fa genuda, pava tutti i sassocci di Imeri, direbbe un lisento tanto. Ciò che sarebbe un buonismo è che lui venga oggi in corte per spiegarci ciò che ciò ha fatto. Perché chi ci ha spiegato ciò che non ciò mica fa, ma che lui ci spieghi, secondo Reddo, ciò che ciò ha fatto e chi dia la soluzione. Noi la cerchiamo.
1: Un'intervista di Paolo Antone Squarcini con un articolo completo che va aspettando in tadella ici RCFM e poi qualche notizia di un Sporting Club di Oastia dopo il principio di stagione proprio complicato in Furiani Claude Ferrandi ha incalcato e riaso l'inta di sta o gabu di o club malgrado i buttacci in giraso partenza dopo a tre sconfitte in tre partite in casa o Bresiente una annunciato un iso rinforzo una riunione tra Bresienza coordinazione sportiva e a squadra tecnica è prevista oggi da analizzare i problemi e proa di identificare e regio. Un'altra informazione è Udempo con voi.
0: Con piede, Roland, a dopo.
1: A dopo.
0: Grazie per questo notiziale, rimane l'attualità isolana con Camille Parsi da Agui a una mezz'oretta. Gli stessi bel Udempo che eri stomarti, c'è lo svelato, il sole è presente stamane e poi si copre Udempo, questo dopo mezz'ora, soprattutto in montagna, con risico d'acqua e poi si pesa di nuovo Udempo, soffierà di maniera assai debole in bocchi di Bonivadio.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: Ed imperatore stanno assai arti stomarti con 30 zei annunciati in giro a Portivecchio 27 a 30 ui bigina o mare a Cidi di Meteo France.

0: Parlez Moudi Mouziga, Stamman, Neku, Marie-Elisabeth Ferrandini, et Itzide, les artistes et les instruments.
1: Ici RCFM.
0: Les groupes préférés des Ange et Clémente.
2: Salute, però andiamo a domandare a Clemente e Ange di parlarci di musica e ai nostri desideri li piacciono o rock?
3: Io mi piace assai ascoltare musica, canto. Il mio gruppo preferito sono i Diamantialesi e la mia canzone preferita è di... Ce n'è una che dice un gruppo in Ligue en Procession, di appena rock, di parla di Ayante Power, che lavorava all'usina, che erano mal pagate e tutto.
4: Puccio, oggi spero faccio un karaoke. E oggi spero per tutto il Buckinghamer.
5: Di Walking Monster.
4: En quoi CDC? Santer!
6: Beh, ascolta in debba buco i vinil. È giusto che più a mezzogiorno.
5: Per i bestioli ho messo tutti i vinili della biblioteca.
6: E Bob e os Ange.
2: En parazzo n'ha di un affare, ma diventa rockstar né un altro. E per Ange, non è mica qualcosa che li piacerebbe.
6: Fa normalmente aiuta a fare guitarra.
5: Meno così posso giocare con Bob. Non voglio mica essere una rockstar di nulla. Dopo c'è tutto il mondo che si lampa non a te.
6: Un peu de mica, fa comme mettre Yim, c'est fa, et fa y concert. Que lunettes et tout au gouet, cousine, derrière personne ne m'y reconnaît, hein. Au moins, quoi, ils sont tranquilles. Parce que tout est là, je stresse star, on est beau soubu. Tout le monde, que lunettes de soleil.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.
0: Ange Clémente et Rani Limbida, Didi Kinebansi.

après isto. Se lo di piace a sente, vabbè, gli adò io ta. Allora, un solo indirizzo, un gruppo Toyota Monti Auto, un gruppo a fianco a voi da voi quasi 30 anni. Le concessions de Bastia, Ajaccio e Porto Vecchio vous accueillent désormais non-stop de 8h.

5 et 10, absolument. Posso di che nadio in tu lato, ma qualche volta è di non un tormento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, tra mese cosi o allorosi, direi di cadavà, a posto a cavisse un basso in due, un lasagna.

0: pérenne. Hier, on avait Manu qui s'interrogeait sur la présence de vacanciers, nous disait-il, sur des chemins de randonnée et qui n'étaient pas spécialement en tenue pour cheminer sur nos monts insulaires. Et suite au témoignage de celui-ci, Christelle nous indique à l'écrit qu'elle voudrait proposer l'idée de faire vérifier chaque entrée dans le GR. Là, en l'occurrence, c'était pas le GR20, hein. C'était vraiment à Wakamurt, de mémoire. Et leur demander une attestation de RC à jour pour que les secours puissent facturer, responsabilité civile, donc, les irresponsables, justement, bien à vous et belle à cette image, nous indique Christelle, donc, à l'écrit sur WhatsApp. WhatsApp où vous pouvez aussi laisser vos vocaux, 04 95 32 22 22. Oui, c'est un peu étrange, mais c'est un fixe qu'on enregistre sur son appli pour rester en communication toute la journée avec nous. Joseph, buongiorno.
1: Bon.
0: Salute.
2: Salute, Joseph.
1: Salute, salute. Bon, giustamente, stamane, lui ha trattato un soggetto appena particolare.
2: Quali sui? Vi stai mo' a sente?
1: Gè, lui ha parlato così tu, estro e contrasto, che gli è stato creato da un mio amico, un grande amico, Andrea Calarissa, che io gli ho faticato, è che qualche sia, se sia un patronito di suo sito, impedisce a entrare di pure entrare senza avere un modo passo senza piove e onda, come io, che ci ha giubiuto una centinaia di poesie, perché che hanno bastato senza niente ma poesie e a me impedisce di passare? No.
2: Alors, cosa è il problema? C'è soprattutto un accesso a studi di internet, di qui?
1: C'è contrasto, penso che lo conoscete, ho usito.
2: E la giusto tu passa una volta o due in un'altra rete, ma c'è un problema d'accesso e un po' di più di radio giunge ai vostri poesie.
1: Non c'è più maniera. Ma perché che questo qui che si è impatronito lo usito si permette di far pagare con la carta blu quelli che vogliono intervenire, a chi vogliono andare a vedere.
2: E qual è l'eseria che si eseria impadronito di usito?
1: Abbiamo già cercato avere spiegazione, nessun risultato.
2: Dunque si è stato piratato, si può così forse?
1: Sono piratato e io intanto che gran poeta che ha già più di una centinaia di poesie scritte, non posso mica andare, e chi mo amico non posso mica andare a vedere mo poesie che ha già scritto annanta parecchi casi e parecchi soggetti.
2: Allora, Joseph, forse in questo caso qui, in una situazione simile, ci vorrebbe forse a chiamare o a mandare un mail a quelli che gestiscono forse un nome di dominio o di nome usi di internet è lo stesso.
1: Non lo sappiamo mica quale lui è questo.
2: No, ma voi avete un...
1: No, non ho più un modo passo.
2: Ma quello che ha creato usito, forse un abbonamento per avere un nome di dominio.
1: Gira Andrei Calaris, che disgraziosamente il corcio aveva già faticato, ma prima, quando ero c'era aereo, tutto marciava, come ero già pensato, sul Catrepenga.
2: Allora, forse ci vorrebbe a domandargli se lo ha contato l'impresa che alberga di Geradio usito internet e un nome di dominio. Forse sarebbe una soluzione, già.
0: Grazie.
1: Normalmente, ci avrei se qualche sia che era Bonetti aveva accesso e di sapere quale lui è questo che si permette di far pagare per sta sente l'opera di tutto il mondo.
0: Grazie, Joseph Pe Ostrubare. Pas facile hein, quand on commence sur une plateforme à des conditions et qu'elle change ou
2: très
0: qu'on se fait pirater. On vous renvoie à l'excellente séquence quotidienne d'Audrazo pour se méfier des arnaques. Ça porte très souvent sur les mots de passe, hein, les piratages qu'on parvient. Quand je dis « on », les hackers, à deviner qui s'empare ensuite de vos droits. Joseph, courage pour régler votre souci. On va accueillir Sébastien qui...

0: Dechour et l'Interche FM. Éritre Monoti Djalet, Ouli Roland Frias, bonjour.
1: Bonjour, nous, Miguel. Bonjour, à tous. Ti, on a doulé chante, disse, et Jani Ferri, du Graouament, dans un arma fog, ou inventi, Isari, Ispingivogi, so intervenu, di Bersu Quattro Rebin, Tistamane, Pepia Incarriga, ou Giuano, tu Ferri, da Ugabu, et stado Burtado, in un stado grave, da l'hélicottero Dragon de B, à l'Uspial et di Bastia. In Bastia, do e un fog, ou di Roumain, sous les Sechtes, ou Bersu Mezzanote, a Vachada, d'un casal, et di Logi, di Montesoro, è stato spinto l'incendio dopo a due ore binte in mano e tre persone hanno avuto bisogno di essere rialloggiate, una dai servizi municipali e due altre in de Azovamia. In stotto di settembre si vestidia di una divida di a Vergine Maria, Santa Padrona di Agorsiga, so principia di eri e celebrazione continue di anu oggi in de Agorsiga Zana, messe solene e progettioso in core di sa giornata, in particolare in Casamaccio, lì per Azanta di Unio, l'umadino in Lavasina, Pancheraccia o Laligiani, in Lavasina, giusto appunto, il squadro di Gorsiga ha annunciato ieri a ristorazione completa di Avacciata all'evento di un santuario di Amaona, danigliata da boi parecchiani dai spuari marini, un cantiere finanziato grazie all'ascita di ubre di Ange-Michel Valeri. E poi un ridro. Qua vostra emissione politicamente l'invitato oggi è Jean-Baptiste Luccioni, una settimana dopo all'Università d'Estate di Zugialisti, un mare di Pitruseda, primo segretario di Federazione di UBS di Pumonte, si tratterà con lui bella sigura di l'elezione presidenziale al programma di no, un progetto d'autonomia che entra in l'ultima fase politicamente con Jean-Baptiste Luccioni da sente dopo un udiziale di mezz'ora, emissione approntata e presentata da Patrick Vinciguerra.
0: Grazie tanti o Roland, ci ritroviamo torna a un di giorni.
1: A un di giorni, Miguel, vi ringrazio.
0: So io, a dopo.
1: A dopo.
0: Chi tempo dava oggi? E ben corsi gasuta una giornata da Isabella, con soli bello presenti, in metà di dopo mezz'ora avremo un vento a ponente abbastanza forte in regione di Porto Vecchio, temperature tra 28 e 35 gradi, c'è torno caldo un grosso. Dopo mezz'ora in corsi gasuprana, in io di Polariana Facassi, dopo una mattinata bella solanata, qualche acquata possibile di no in regione di Gorti, dopo mezz'ora vento sarà a nord olivanti moderato, non Tagastanica e temperature aspettate in Corsica Soprana oggi pai più alti tra 29 e 32 gradi 25 in montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 10-11 sur RCFM, ravi de vous retrouver avec Marie-Ange Dos au standard, Simon Guérini à la réalisation et à ce micro, Michael Andriani. Nous aurons une belle découverte au programme des Gérants de l'ONU aujourd'hui grâce à Arthur Solinas, direction Avat. C'est un atelier de céramique à Ajaccio. On vous donnera quelques idées de sortie dans l'agenda. On retrouvera RIP avec Evelyne Fontana, toujours en pleine tribière depuis la semaine dernière. Et dans quelques instants, focus sur les rencontres de chants polyphoniques de Calais. Vie déjà de 40 ans d'existence pour ce rendez-vous incontournable. Dominique Bianconi nous parlera de cette édition 2026 juste après ceci.

0: La fille Gianpaolo Poletti, l'Interchi FM. Retour sur la merveilleuse journée de la Tribière qui a eu lieu il y a quelques jours dans le Giunzagna Valega. Vincent revient sur les étapes à venir. Nous sommes sur l'Adia Gamininca dans RIP avec Evelyne Fontane.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Le rugby, si vous voulez, de, à initier moi, seconde journée à Tribière. En fait, Tavine est déjà commencé à jouer à pourtant toute l'année, et mon Tribière, tu es never madonna fois, donc, ouais, ma portail, et baba gira. À temps pour mon brevis, une habicule à monstre d'anciani, Ernest, il dit, si vous voulez, qui cas au bras, n'a rien, t'es dit au lourd, j'ai en qui rédra, t'es dit, y'en qui t'es dit au lourd. Et on va l'imbida, d'y a faire que nous bien, on peut pas stationner à la Yolanda.
4: Oui.
3: Voilà, ça dit, on tient les sous-sonnes qui la coulent, dans l'oumio. Et donc, ce coup-là, il rit, il est dans tout au bras, voilà. Et j'ai encore gaval, viens, on avait tout au gaval, perché aspetto, so se la navasta male, aspetto facendo girare il cavallo da rei e da ioi, bon, per fare appena più di lavoro.
4: Era una maniera in cui di rendere un omaggio mi pare a uso abone.
3: Allora, qui, da sapere chi di un luogo dove abone lavorava, assuminava e tribiava, dunque è veramente un luogo di famiglia, a sua cosa. Un luogo di famiglia e per chi bon, c'è come una trasmissione che si faccia. Se mi manca appena ne vuoi, qui si mona pedagogia, può dire dice assai idee, assai giovani, perché lo scopo di far rinascere una dinamica, che è una, ma di noi ti va passare un messaggio alle generazioni noi che li possono trovare un passo a per un ebook, un passo per fare qualcosa in suo senso.
4: E fa gebro, no?
3: Eh beh, lo sicuro, ci faccio piacere.
4: È importante.
3: Abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di lingua, abbiamo bisogno di idee, ma abbiamo bisogno di noi, di ritrovare l'usi e forse di permettere a qualcuno di perché qui c'è un progetto, se volete, ma c'è anche un'idea di cacciare per fare un bene, dunque una dinamica veramente globale. Ci smonte, ci sono assai luoghi nelle vicine Urano, e perché no? Ci sono che hanno già cominciato in giro a Pianello, Guadione, a Lier, e qui ora qui stanno la fare si va a seguire gli usani.
0: Ripincu e Evelyne Fontane. Une nouveauté tout de suite, c'est le dernier titre de Marine qui annonce un second album pour la gagnante de la Starac. Voici Tricheur.

0: présenté à CFM, ou nous tizalet ou dit Roland Frias, bonjour.
1: Bonjour nous Miguel, ou bonjour à tous, tinchto tout dizetem, recivesti diadiana divida, di a Vergine Maria, Santa Badrona, di a Gorsiga, mesesulene, e progetioso in core di saiurnada, in particolare in Casamaccio, l'ipeazanta di Unio, l'umadino, Pancheraccia, la Ligiagno, la Oasina, in due uiscoa, due Gorsiga, annuncia due eri a ristorazione completa di avacciada alivente di usantuario di Amaona, Danidia, da Boi Parecchiani, da Ispuari Marini, un cantiere finanziato grazie all'ascita di obrede Ange-Michel Valeri. Stumerti di no, spindivo gli principi hanno una mobilizzazione nazionale prevista sino al 20 d'ottobre per far pressione non tao prossimo progetto di legge di finanze, domandano mezzi in più di più rigudamenti e una protezione più buona di asosalude in corsi, gais indigati domandano di no un rinforzo di mezzi aerei. I spingivoghi su corsi che sono intervenuti stanotte in Bentise, ridoba che un adolescente di 16 anni si è stato ferito gravemente da un'arma a fuoco. I soccorsi sono intervenuti verso 4:20 stamane per pia in carica o giovanotto ferita o gabu è stato portato in stato grave dall'elicottero Dragon de B all'ospedale di Ostia per ora un sinesa di più non ha circostanze precise di vati. In Bastille 2 un fogo di rumen sulle sesteso verso mezzanotte avvacciata ad un casale di logi di Montesoro è stato spinto l'incendio dopo a 2:20 in mano e 3 persone hanno avuto bisogno di essere rialloggiate, una dei servizi municipali e 2 altre in de Asovamia. E poi un ridro con la nostra missione politicamente l'invitato oggi e Jean-Baptiste Luccioni una settimana dopo all'Università d'Estate di socialisti, umere di Pitruzeda, primo segretario di Federazione di OBS di Beaumonte, si tratterà bella sicura di l'elezione presidenziale al programma di no, un progetto d'autonomia che entra in ultima fase politicamente con Jean-Baptiste Luccione da Sente dopo il nostro nudiziale di mezz'ora, emissione approntata e presentata da Patrick Vinciguerra. Eccomi qui.
0: E a ringraziare Saio Roland, vi prego una bella giornata e ci diamo a domani.
1: Bene, prego, altrettanto e a domani con piacere.
0: In Corsica Sultana è un tempo bello, tutta giornata, ma in Corsica Soprana, mi scuso, ma in Nioli, Pulariani, Sbucina, Cuculandi, anche qua tu saranno possibili in Deorion Oligorti. Dopo mezz'ora, un tu sarà nord Olivanti moderato in Castagniccia, temperature più alte in Corsica Soprana, 29 a 32 gradi, 25 in montagna, poi in Corsica Sultana chiusa da Spampilula da Amana a sera. In metà di dopo mezz'ora ci sarà un vento ponente abbastanza forte in Rodiano di Porti Vecchio, poi temperature più alte si aspetterà 28 e 35 gradi.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: 04 95 32 22 22 Indouina, les portes sont ouvertes pour votre jeu, appelez-nous. Voici David Bowie et Let's Dance.

0: À Yueline, à l'honneur cette semaine dans les Campes Inculs, le MAG, avec une première étape. On vous emmène au village d'Oboulas, qui a retrouvé le maire de la commune, également éleveur, il s'agit de Lucien Couste.
1: RTFM et Campes Inculs.
0: Oboulas, qu'a zo guarantina d'habitant à l'anou. Lucien Costa est loué Saint-Prestat au Guin, aux Obaès et à Yueline.
2: Moi, je suis à Magiala, et je continue donc à mon radel et à mon ribia de Vasig, et à mon grand dans la phare, c'est beau être. Et de vous, bon, ça va bacadio, à Yudé Gabriel et Bigre, mais d'où vous jouez à Chille, à mon cher tout, et moi que. Et moi que. E dopo sui a ben da grande e tutto quello, dunque gli ho fatto appena il commercio, ho comprato animali appena ben di luogo e vendimo appena dei magazzini, le boucherie tradizionali.
0: E so più di 20 anni chi Lucien è mère di Oboulasque.
2: Mi sono sempre battuto, si sono ancora in realtà la maricoltura, tutto quello è sempre stato, mi sono battuto per l'agricoltura nei paesi. Per far stare diciamo, i giorni di paese, perché se non c'è mica agricoltura, se non c'è mica pastore nei paesi, non c'è mica vita, i ritirati non ci uniamo più. E i paesi si aiutano. I paesi si aiutano a cause di un'indivisione di case, di terreni, non si può più stare. Poi insomma, ho cercato di almeno il paese, ho fatto una sala di festa, ho fatto la stazione di depurazione, ho fatto poco a fare, ho andato in piazza, ho fatto tracci di riparare la chiesa, è difficile perché nei paesi non più, non ho mica tre assai tesoreria e ho questo problema diciamo, che per fare, diciamo, cerchiamo diciamo, mica indebita a comune. Voilà. Assai difficile, voilà. Enfin, la regione ci aiuta assai, enfin, non è mica facile.
0: Cosa consumo in Gibale, Lucien Costa in traccia di va tre appartamenti per stare a Iante in paese. Et après Oboulas, la deuxième étape dans Yueline, nous sommes à présent à Castiglione avec un jeune plombier originaire du village, Carlo Santoni.
1: Et Campes Inculs, Nanta RTFM.
0: Una vecchia casa di Jos, a Tobaes di Castiglione, che è stata ripresa da Ameria per fare appartamenti, di qui che morirò a Carlo Santoni, in traccia di Drawaia. Carlo è di Castiglione da parte di Usoa.
3: Sono sempre con la doglia da voi di idee, lui ha già passato tutte le mie grandi seguite, sino a Ua. Bon, sono sempre qui, anche la zia per domenica, per la grande seconda unità, e così, enfin, di noi per Drawaia. Au mon métier de plombier, au fagégui pour ce travail, bon travail en Bastille, parce que quand on Bastille, et ma travail de nous en paese, a du travail de déjà en parité gaz et en paese, et travail de nous avec la mairie, donc quand on a eu les problèmes là, quoi. Et travail ensemble de nous dans ce projet de ces appartements. Donc, mi va déjà assez bien de travailler dans ce projet avec la mairie, parce que, bon. De sempre di lavorare in paese con i miei e di nuovo perché su progetto è stato fatto per i castiglionesi in prima.
0: Un giorno biombiero è di nuovo presidente di un comitato di eveste di Castiglione.
3: Che si chiama la Soggio Arondinaia per la nostra gara montagna. Donc, due anni fa abbiamo deciso con i borghi di giovani di Obaese di ripiare questa Soggio e di continuare il lavoro che è stato fatto dall'anziano in enza a noi di Geradio, donc di fare campo al nostro paese, di continuare a fagulare niente e di riunire appena tutti i paesani. Donc organizziamo eserate, ribasti, facciamo la cugina di noi, perché qui, bon, all'epoca c'era, ma a non c'è né bar né ristorante. Donc, tocca a noi d'organizzare appena i ribasti e le serate per riunire appena tutti i paesani per passare una bella stonda tra i noi. Donc, di qualcosa che è importantissimo per noi.
0: Concernando i progetti personali, Carlo Santoni viene di comprare una vecchia casa qua Zosurella, o Scopo, e di rivala per poter stare più spesso in paese. Allez, on continue à sillonner cette belle pieve de Yueline, après Oboulasque et Castiglione. À présent, on vous emmène à Pays Grige, à la rencontre d'un de ses habitants, ancien éleveur, il s'agit de Simon Agostini.
1: Et Campes Inculs, Nanta RTFM.
0: Una bobrieda in faccia au Baez et au Pays Grige, di qui qui sta Simon Agostini Guasomoy. Simon è d'origine bianelacce.
4: Qui di Geradio che ci sono giunto esilato volontario. No, mi sono meritato qui e dopo abbiamo cominciato la spattagione in pianello. E dopo, beh, come i dati erano più persi, più vicini ai sedili che andavano a scuola e tutto, siamo regolati qui, noi siamo moglie, abbiamo fatto l'asportazione agricola qui, abbiamo cominciato con l'asportazione agricola, in Periscio.
0: Qui siamo a Udu e ho anche Begure e i Burci.
4: Dopo abbiamo finito con i Burci perché io muovio non avevo più possuto, quando è arrivato l'asportazione ha cresciuto a onda i Burci, ha ingrandato l'attello e charcuteria. E non ha più fatto che questo.
0: E dopo aver legato l'esplosione a Osoviolo, Simone e Osomoglia hanno avuto l'idea di Brubone camere in affitto.
4: Diceva io che l'esplosione girava perché hai capacità di farla, di usare fa, che da acquisto sempre con noi, e poi c'è appena di saper fare di noi dello stesso che ha assistato, ha arrangiato la sua maniera di fare e si è accomodato meglio che non ci accomodavamo noi. Non sapevamo mica troppo a principio come lei andava, ma abbiamo fatto questa scelta così perché è venuta dopo un'altra scelta, abbiamo fatto una scelta di campan paese, di arrivare in paese di campan paese. Quando abbiamo deciso di fare stanze, gli altri dicevano ma si decema e da mettere tanti soldi a ubei riso, non c'è un genime, così e colà. Ma noi questa scelta che abbiamo fatto è stata più forte, abbiamo continuato in più cui eravamo, abbiamo continuato in questa strada così e non regrettiamo manco appena.
0: E stanze di Simo Agostini sono aperte da aprile al mese d'ottobre in paese di Ubei Riso.
1: E campa qui.
0: Abbi et Diaio et Dine, à l'honneur cette semaine dans Ecamp à Cuy-le-Mag, restez avec nous.
5: Ici, c'est RCFM.

0: BFM.
1: On vous souhaite la bienvenue et Campaculomag dans la Pimedia Yueline. Nous sommes dans le centre Corse, quatrième étape. À présent, on vous emmène à Castiglione, à la rencontre d'un habitant du village, Philippe Colonne.
2: RCFM et Campacui.
1: Les Mouridro ou Nanta Biazza di Ubaese di Castiglione. Philippe Colonne, a war e di rada ui a un'intrabresa di massoneria cusovradello. Oggi Filippo si impegna per Usobaese e sendo consigliere municipale.
3: Siamo andati una gresta, mi sa due iagali. Un iagalo di Ulattino e di Astaberte, un iagalo di Deriva. Un iagalo di Deriva, piazza sorgente, una scaffa, un canale della scaffa. Siamo in Peia, un binzagandinaia che faceva 1658 metri e un più alto di Agumuna. E a Gimme Mori face 2180 metri. C'è sei pominaori che vengono qui per cura una scaffa e una Gimme Mori.
1: Castiglione è conosciuto di noi per uso più, ma a due bassi sotto il paese.
3: I giri d'estate vanno, si vogliono, si chiama l'onda di Colombi giustamente, una grande onda che per non lo dà. D'inguano siamo proprio preso in 25. Usava la domenica, siamo appena di più. Allora l'estate da 20-25 con le 130. Tutte le case sono piene e ci sono dei giuchi grandi, ci sono assai. C'è un'equipa di giovani che di noi si occupano dell'associazione di giovani. Si sentono tutti, preparano le veste per un mese agosto e da tre veste noi, perché fanno una veste almeno una volta al mese per tutti i paesani. Così tutto si passava.
1: Castiglione, un piccolo paese di Ajuelina, chi pro accampa più che mai, malgrado le difficoltà di ruralità. Et avant de quitter cette belle pieve di Ajuelina, on vous emmène à Oubulasque sur l'exploitation d'un éleveur bovin. Il s'agit de Paul-François Battestini.
2: Et campa qui, nanta RCFM.
1: Terogne, un luogo nanto Oubulasquese, di qui chi Paolo Francesco Battestini tene zoac.
4: Battestini verso Moabo, simo i rudali, e verso mo mamma, simo di qui di Oubulasque. Abbassione l'animale, amadadu mo gacca verso Moabo, che è a Gabri, che è a Zemprevate, e veramente abbassione di Ewake, di qui in paese a Manuadu. Adione boghi i barrenti no Ewake, anche un magello, che dimiste il suo magellario,
1: custi, non tazzo esplodazione, Paolo Francesco una drantina di Ewake.
4: Adione boghi i uidi l'aggrassamente, facciamo sorti da di agarne nei magelli, ostimente la pezzui e vende ai particolari. E di noi, con un fratello, facciamo vivere la rustina. Giriamo nei paesi per matrimonio, battesimo, feste di paesi.
1: E l'Acadio, a uso da beffa?
4: Per farmi vivere la rustina, o tombato di Ponte Eccia, come tutte le gane. E facciamo goce, per esempio, per un bide 100 kg, cioè ore e ore e zane, per fare il goce. Tutto lungo. La nacquemo con una marinade, dopo la pezzemo usavimo a niente con le badate.
1: I progetti di Paolo Francesco Battestini o a Cadio di Oubulasque compra di più materiali e forse una di esovio li si vederà isobassi.
2: RCFM e Campacui.
1: Nous étions dans la Biavidia Yueline cette semaine de la Campaculomag. Retrouvez bien sûr les 4 saisons des Campacuis sur l'application ici et sur bleurcfm.fr. Et Campacuis, c'est aussi en vidéo avec nos reportages chaque jour sur Facebook et Instagram, France Bleu RCFM. À très vite dans un autre territoire.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uendari, non tel CFM.

Buongiorno a tutte e a tutti. E ben, c'eri droit, mo contento che per conto mio e segui con voi. Aspettiamo dunque al 04 95 38 28 28, se paolè de partigiba, probone un soggetto a quelli che ci seguidano, o buro riuan e no, non so chi si è detto, e resi boghioni. Dunque, oggi che bozapia de gadio biege di travaglia, e poi in un posto che si è redirigeuto da Patrizia Gambone, un nostro d'eleve, no, e Nicolao Di Giago mi soccupa io a realizzazione tecnica dell'emissione, insieme baspetem e soprattutto pia de a vostra partecipazione, a vostra telefonata. Siamo insieme, avremo go Feli e su Arsuno di sa canzone che voi conoscete abbastanza bene, e qua Sandin de me, e ci ridoremo, in tutti i casi, si spera, giusto o buono.

0: Ophélie, sodin de me, baspetem o donc, aspetem agal que si, abe, abre, oual, ou zobosu e cousi, abiste cui, ou degor e cui, et awa tu manca nou velli o alerine, et ou brime cui, hein. Et dize pou imbetsa, nigo zaloudem, ou dize pou salude?
1: Oh, yo anca, bisaloutu.
0: Di noi, ou mandemo?
1: Ah beh, tutto va bene, è un piacere di parlare di te a vostra.
0: Un piacere.
1: Scusatemi.
0: Oggi, posto che di una giornata appena particolare, a Santa, donc a Nadiuida, d'altronde, saludemo quelle che la navesta sa vergine durante tutta la giornata. Donc pensavo che eri appena i riboso oggi, posto che di un giorno.
1: No, né oggi né domani, ma già dice che chiava.
0: D'accordo, diteci allora.
1: Allora, i legumi d'estate, torno un mese o due, so per passare.
0: Yeah.
1: Dopo ti mandava la taglia, veramente un bell'orto, amava dei terremani. Avevo pensato ai legumi d'inverno.
0: Si preparava?
1: Si preparava, le piantine sono tutte nate, ma non si può mica piantare una terra lavata.
0: Ah,
1: okay. Questo.
0: Chi vorrei esattamente? C'è la giusta, c'è la sua alla questa terra?
1: Domani trovava un pinzalone, c'è manco una quindicina di sacchi di suga, pruno, e si rampa, e si rizzappa, e si ricomincia, per una sicurezza. Mi dice, voglio dire, faccio sempre il stesso affare, mi riesce a vedere, dunque perché che già cambia.
0: E dunque usu gabune e se bo la ubra de così è o meglio
1: è o meglio micalo e che becchio
0: d'accordo e
1: sta maniera su muore i legumi un bel mica un'altra sono legumi che hanno stassi 7 mesi
0: yeah.
1: A salata d'inverno con letto don su da che mangia fino a maggio 2027 nemica domani
0: Da sta una certa stonda
1: Oui ci vuole già 2 mesi perché la sia mangiare dopo c'è l'alla e il broccoli gli stessi gli olivioli gli stessi dunque ciò che sono piantati in una terra come un sole E a maniera vada, pensiamo non ce ne mica 50.
0: Ma allora, spiegateci appena quando è bollawade, come laurade piuttosto a dare, avete una urtasola, fate un pezzo, ci rivenite dopo, come si passa?
1: Allora, di novembre, ne mica 15 sacchi che ti andate a cercare. Sono 30 e 40 sacchi, lo stesso luogo.
0: Yeah.
1: Ma è abbastanza comodo. Dando una ripa, ma dato un calcio a sacco e si levano un tostato. Dunque, sicuramente quello che voleva nulla di novembre tutta la lenza non dobbiamo mettere i pomi non è capire i pomi che faccio qui
0: d'accordo io
1: unicamente. Non è capire i pomi e dunque una volta che è tutto sparto su sono 46 anni che la faccio il banco un grosso senza sciapere i tolli i tolli a sapete i tolli attenzione che l'anziano sappia ciò che vi girano, né mica per rido, né mica per sbaccata, i tolli, sotto i tolli, l'arbo non colla più. E dopo, la neve si è lavata, ad asciapare i tolli, e dopo un mese di marzo, a luna vecchia, piantiamo pomi, a cercare una terra come l'usone, e si infragega su, ma si infragega in un'arba.
0: D'accordo.
1: Dunque, questo è per i pomi. Ma dopo non faccio mica la stessa maniera.
0: Ma poi dopo allora, una sua di che da ricevere i pomi, e l'altro no, non ne mettete mica su.
1: No, i pomi no, è finita. I pomi è abbastanza. Cioè, 10-15 centimi su nel tuo terreno.
0: No, questo, ma d'accordo, ma voglio dire, per l'altro legume non mettete mica su.
1: Io metto ma da un'altra maniera.
0: Ah, e questa che farà? Che con
1: metto da un'altra maniera. Per esempio i pomidori, io metto sempre il stesso luogo, metto su e zappo perché usù sia andata a terra, sia coperto, dopo qui è la stessa combina, dopo la neve e l'acqua, ma dopo un problema, poi anche un mese di maggio. Quando rizzappo, non parlo mica di pomi, dove metto un po' pomidori, mi a terra non mi conviene mica, un pianto mica, che pondurisce, non so mica perché, non so mica, può essere il piove troppo, può essere, zappa, torno, e torna su, annanto. E tanto, quando avevo, come conosco, tanto potete piantare. Ed è rara che lo accade qualcosa di negativo dopo ciò che vengono i libri.
0: D'accordo, quindi seria come posso dire, a oasa di un lavoro a fa a minimo per avere, per sperare avere un orto di geraglio che renda assai.
1: Esattamente, dopo è pomate, quando è giornata, si vede subito, si vede un colore, se sono belle partite, non soffrono mica, si vede subito, dopo ce lo occupassi delle, a fuori misura che ingrandano. C'è la cacciuzione, hanno andato 20 centimi. A me mi si pare, o anche, gli è pretenzioso ciò che dico, mi si pare non c'è mica un'altra soluzione.
0: Così perché? No, scusate, l'affare uso, ci rivengo, uso Gabruno, come va di bessa bessa, perché se le troppo fresco, non è mica uno, se mi sbaglio,
1: No, mica uno.
0: Ah, beh, giusto appunto, come saprà, hai detto, chi dice, un pastore che bia uso, è
1: no,
0: questo?
1: No, io da per me,
0: Ah, ma no, andate dalle basse non è Gabri, è questa, di un luogo.
1: Esattamente, si chiama Rocco. Rocco che è biota a Somandria, un lampo da Ripa.
0: D'accordo.
1: E da Ripa si faccia da Perello.
0: D'accordo.
1: Si invecchia da Perello.
0: D'accordo, dunque.
1: Qui è corpo sicuro, qui al 100% gli avete voluto su, e qui si vede subito. Usù c'è mica che sia Tolli, c'è usù sia Frollo, e tanto.
0: D'accordo.
1: A me mi si pare, io anche mi si pare che.
0: Ah, beh, è di droga maniera, io va, posto che tutti gli anni la vede.
1: Oui, i pomidori hanno tutti gli anni.
0: E segno che viaggia.
1: Oui, poi non mi interessa manco di uscire, mi ha amato la vista e poco fa.
0: Da qui, più metti dei bei, più bisogna uso e un resto e rappresenta
1: allora,
0: la
1: giustamente, io anche, Fanfan, lo capisco, salute e tutto, ma si va, bisogna, va, a mo maniera va, dopo non mica va, non è mica possibile. A mo maniere va, per esempio, volete imparare a fare l'urto. È la nascita per ma
0: che è un'altra maniera,
1: No, ma un giorno, non detemi che va a mangiare, che sia un mese di novembre, un tipo che non ha mai visto l'urto, e noi, dei bei giri, a permaculture, ad avvicinare, non internet, vedete ciò che voglio dire,
0: yeah.
1: E da una da spiegazione esattamente come tu la fa.
0: O tutte da avere i bombi alla fine, dice radio.
1: Non c'è fare, ma lì trovagliano questo affare qui, mettere internet a me in mano, io anche.
0: No, beh, poi non ci puoi dire mica che ci hai mai fatto
1: manco parlando, so manco come lo faccio, poi dopo posso manco provare, poi mi interessa mica. Mi interessa mica, miei giovani, a buon metto da me, a buon maniere va. Un po' non mica città, non è mica possibile. Già è fisico, veramente fisico. Io domani già sulla,
0: domani che fate già domani mi hai detto domani che dio programma
1: e beh andiamo su
0: d'accordo io dunque domani è dove sto conto io
1: oui.
0: Ed è a Zuda fin due su ecco.
1: No ma non posso mica troppo guardare poi sono abituato io mi voglio più nulla a me che volete che mi faccio
0: Era interessante. Un'altra domanda che mi viene. C'è la sua un arbo che debba piantare, o bonide?
1: Mica un arbo vecchio, eh?
0: No, un arbo vecchio, non da nulla. Mettete un arbo.
1: Un binchettate che è le radio vanno a cercare l'acqua a 7 metri.
0: Non è mica vero, Igu. Un arbo che può. Volete mettere un castagno in oaso?
1: C'è la zappallo, dove non da più, non da bene, poi va a continuare a naquallo.
0: D'accordo.
1: Ah oui, fino a che non ha esorrato, non ha preso ciò che di giore, non è più, non da bene, non ha un mese di novembre.
0: E piuttosto di novembre che si
1: mette.
0: D'accordo. E quando è che voi sapete che a troce radio ce n'è abbastanza ieri? Che c'è una maniera Isabella o come si basa? Come va di questa bella? Se l'è abbastanza raigato?
1: A Ah beh, si vede subito, si vede subito, un mese di marzo. L'occhi, l'urgente.
0: Se li gaccia, ah, non, d'accordo.
1: Io. Oui, li gaccia, l'età vede subito, boh.
0: E questo è così.
1: Fino a che lui dorme, io anche, fino a che lui dorme, ma pure si vede, pure quando lo si vede, pure così. Ma si vede più facilmente o verranno quando il primo occhio non apre, tanto. Ma ce la continua io, molto raro, che ci ho preso un domo amico pure che ci ha città un mese di marzo. E continuate ad andare qua, non anche per se so voi, perché che continuate ad andare qua, perché di giorno, due,
0: d'accordo.
1: È interessante, io anche.
0: Ah beh, yeah. spero che di noi quelli che ci stanno a sentire sono interessati,
1: Non è ubbidegno. Già la vita, io anche già la vita, noi tutti i giorni mangiamo le pomate, bon, cioè, non so mica lo solo, non so mica...
0: No, ma si deve allo fortunato.
1: Non mica Giuseppe di Vizzani solamente?
0: No, ma si deve allo fortunato di avere, dice radio, tutto un sotto a mano, oui. Così. Bon, sotto a mano. Ci travagliate, ma voglio dire, a un livello di agualità, di ciò che può mettere in bocca, di sicuro che sapete ciò che può mangiare.
1: I porri sono magnivi, la bestia amata, i porri sono magnivi, i pomi. Dopo ci hanno messo i legumi d'inverno, poi ci sono i fagioli.
0: I fagioli di noi.
1: Poi abbiamo mangiato i fagioli muscioli. Li conoscete?
0: Chi sono i muscioli?
1: I muscioli è un fagiolo macaronaccio che bagoglite, mica secco.
0: Ah.
1: Mezzo secco.
0: Mezzo secco, d'accordo. Fagiolo muscioli, eh? Muscioli o muscione? Giuseppe? Ah, allora, addio. Voi mi sentite più? Ah, siamo stati d'aiati. Un fagiolo. Bon, beh, te manere mo parlato abbastanza, e Gerard, se mai o Leon de Radio Abrosima. Allez, ecco, ringraziamo Giuseppe per continuare a aspettare, bien. Intanto è Gian Francesco Lugiani che ci ha accompagnato con la bella canzone Un giorno e di ritorno.

0: Ni où yon est diridorn et Madeleine a une oie diridorn, donc à Zaloudem ou soube de compiège. Madeleine, bon. Salud.
1: Oui, encore. Salud.
0: Y on chez Maleboy.
1: Vabbè,
0: salut
1: à tous,
0: ils vont tous. Sommes-ils bons si des bêches trao, non?
1: Eh,
0: ah, bien des gars.
1: Non, ma non, j'ai mis stato buio mandato io un messaggio da dare risposta per i maggiori, ma mi sono scordato il telefono, allora Lisandro da me che oltre non posso mica mandare
0: d'accordo
1: messaggio.
0: Ah d'accordo, allora, no, beh, così bisogna essere in diretta
1: d'accordo, ma bon, allora i maggiori sono Mushoghi.
0: Ah, Mushoghi, oula, il y a capito male.
1: J'ai acheté, ah, tu m'as scrivé de...
0: Mushoghi, d'accord.
1: Mushoghi, c'est elle disait Mushoghi, elle lui disait non, que si vous me chiamate, non, ma che runaggi, in certe regioni.
0: Ma che, oui, questa è la mia intesa, già.
1: Eh beh, sono pas giorni, mesi, prima di che li secchi, non si può volete, e voi dite, a so...
0: La detta,
1: e guarda, sono sempre... Sono sempre molle, rido, sono cos'è
0: che... Sono cos'è che...
1: E sono buoni, sono freschi, freschi, sempre. Non hanno mica bisogno di essere messi a bagno questa a legge.
0: D'accordo.
1: Direttamente, sono deliziosi.
0: Ma voi, stanno sempre così o allora se vuoi lasciare...
1: Ma se vuoi lasciare, non ti ho bene.
0: Si seccano,
1: Ci sono che... Ah, si ne trova... Mica sai in di commerci. Prima vendì, non mi ricordo, aveva un nostro... Che veniva a Bane, volava da Riventoso, da Bastia, un nostro amico, Riventosano, di FG Mercati, e ci volava questi. E si trova più, si trova più. C'è che un luogo, un corte di Vendia, Pinuccia, assai a Regione di Loreto, le volte, assai si fagioli così.
0: Sono
1: conosciuti, quelli, sono reputati quelli di Loreto, i fagioli,
0: D'accordo, sì. Questa è quella che ne parla.
1: Non so più quella che ne parlava.
0: Ben abbiamo parlato a lei, Megaku. Beh, non era mica con Giulio Ioanni, mi pare. E lui parlava di Coco Rosa, ma ricordo.
1: Coco, allora, come si dice, noi siamo i fagioli rossi, sono coloriti, sono forse bianchi.
0: Questi conosco, questi sì.
1: Ecco.
0: Dunque, Mushoghi.
1: Anculasti possono essere anche da Sanculasti anche tutto possono essere fatti così molli, penso, ma noi più che non vediamo erano si rossi, ecco.
0: D'accordo.
1: I fagioloni no, i fagioli francesi non ho mai inteso che li vegevano, ma che li si mangiavano così, si mangiavano che secchi.
0: Che secchi, sì. Dove mettono a muoio e geraglio?
1: A muoio tutta la notte, dopo già fuori per i cugini, ecco.
0: E dopo
1: come
0: già...
1: i geggi d'altronde, in Lida più vegevano anche i geggi qui,
0: In cosa che facevano i gesi?
1: Facevano i gesi l'antice.
0: Ah, l'antice l'avevi intesa?
1: I gesi,
0: Pensavo che facevano anche dall'Italia, d'altro.
1: No, no, ma i gesi, no, è una gimica che conosciuto, Mamma mia, che le si facevano.
0: D'accordo.
1: Ecco, io
0: vanco. Vi ringrazio d'aver più da pena i tempo per queste precisioni di gusti. E poi, mi saluta di vostro marito d'accanto e ho piacere.
1: A beige.
0: Ecco, per questa precisione, ringraziamo a Madeleine. Provita della sua entrata di Vidia, se lui gira una domanda. Non penso mica che era ricca l'emissione e abbiamo avuto parole girate con noi, non è che questo un lavoro mal fatto. Faccio un'occhiata a nostra amica Bertolomea, una ciccio, un lavoro mal fatto a Cecchi Giambira, una ciccio, ecco, per quelle che forse non erano mica con noi. C'è Filippo di noi che ci aveva dato un nome di, sapete, su Rulò per la pasticceria, c'è di noi un altro nome, Uvio Rittaglio, donc questa di noi è interessante. D'altronde abbiamo mancato l'emissione ieri, c'era una bella poesia, Tona e Filippo andando a Meria e usava bene, questa bibo avevo consiglio. Allora, intanto abbiamo parlato abbastanza, c'è Gabi con noi da Gorte che ci chiama e vi salutiamo. Gabi, buongiorno.
2: Buongiorno, Ivanka.
0: Salute.
2: E Gabi da Ando.
0: Scusate, era concentrato. Aspetta, della già arrivata. E Gabi che ci chiama da un vento all'ando. Ecco.
2: Mi ringrazio forte.
0: Come si chiama l'abitante d'Alando? Come si dice?
2: Alandese.
0: La land-

0: Tesi, d'accord, d'accord.
1: Sì. E noi eravamo gumbentesi.
0: D'accordo.
1: E stavo gumbenti, chiamavamo i gumbentesi.
0: I gumbentesi, quelli che stavano in un gumbento, d'accordo.
1: I gumbenti di sopra, hanno del paese.
0: D'accordo.
1: Allora voglio salutare tutti gli amici che sono passati. A Giuseppe Maddalena, Maddalena, io ho salutato due volte perché bene se mi sono scontato di salutarla.
0: Oh là là, questo non c'è gli amici a tuo caso,
1: ma salutarla, lo voglio salutare due volte.
0: D'accordo.
1: E le ho mandato, penso, siamo a memoria sempre una, penso che sono più una nuova da squadra di UEC in corti. I suoi violi, erano adottanti.
0: I violi di quali? Di Maddalena?
1: Di Maddalena.
0: A Maddalena un maschio e una femmina?
1: Un maschio di Ugaldo.
0: D'accordo, questo
1: è... maschio di Ugaldo, un tempo mi penso che l'intrenore lebbe che era l'occolino, le conosciuto l'occolino.
0: D'altronde di Uabu di Udinisman, giocava anche a Parigi, Dominique Locoli, se non mi sbaglio.
1: L'hai fatto andare da Parigi e oggi sei nella regione Moriani.
0: Ma ricordo di lebbe che quando Lusk aveva s'intrenore Gusti, ma ricordo appena.
1: Non era mica Lusk, era FCC.
0: Scusate, è vero che c'è mica confondo, tutto. Ebbene, di cui malebbe che Guim Bastia c'è mica confondo, o FCCB con Scob e Uresto, tutto.
1: FCCB con dei bugi.
0: Conosciuto? No. L'ha mica conosciuto perché ma l'ha giunta su balla di bugie è morto un nettanto d'altronde un faccio tanto
1: l'ha conosciuto come
0: io però e beh di un mozzo che un giorno mi aveva presentato un bile era un bastia e mi aveva presentato a bugie era un guardiano era un suo cognome bugie
1: era un suo cognome e allora oggi è azzanta lì all'attività di Amaulla, voglio salutare tutti quelli che hanno assistito alla cerimonia, a tutti i pellegrini, a tutti i piedi e a tutti i cristiani di Gursio. Allora oggi dico una parola in taglio. Inciso. A campanella giocca. O brede di Amoso Mondo. Pommi, donne e sedili entrano e posano al tabanchi. In fondo di Aiesia si danno i vici. Antone è davanti qui giuci. In faccia a Ello c'è una santa illuminata che dice candele e fiora i bici. In pulpito augurato la tua predica. Ma da dito ci sono due acciaroni che li gonfiano la regge con i suoi buttacci. Ecco io
0: ho scritto il vostro o di dire chi sia altro?
1: Ho scritto di guarire.
0: Bon, c'è che mi ha capito, ma è una situazione che non conosciuto.
1: Hai capito.
0: No, d'accordo. Ciò che è interessante, così, questo scritto, mi permette di rire un po', così, dico appena, a me ciò che mi piace di entrare in una chiesa, pur quando non è mica l'ora a messa, ma ciò che mi piace dire donc, è il calmo, il silenzio, in colore di un luogo. E trovi appena entrato in chiesa, anche se è una cappella, c'è una forma di serenità che mi bia. Ma non era mica a forse di già come voi l'avete conosciuto.
1: Sì, l'avevo conosciuto e pregavo in pupi all'epoca. Era un'altra maniera
0: di fare. D'altronde, invece, pensa che Riserve sono andato dalla oasina, donc c'era appena. Meno che anno,
1: Ma io ho stato a 77 e mi sono messo in progressione. Era in diritto all'intercesso.
0: A me sarà in diretta, Risera?
1: No, ma manca mica sempre, ma Salve Regina.
0: Ah, Salve Regina, e lì sì, erano presenti.
1: Salve Regina, quella già stava sempre a voilà. C'est aussi lent.
0: Et sempre un bel momento di partecipare.
1: C'est un bel momento.
0: Ci andavo. Ci vediamo con la spoglietta. Allez, avanti di guidarci.
1: Allora, si passano una scuola. E l'istruttore manda le lire e compone una parola. Uno, due, tre, o quattro. I,
0: ah d'accordo, io.
1: Allora, mi sono appena risposto subito. Uno, due, tre, quattro, i. L'istruttore era contento. E fanno la scuola, giunto. Uno che pesa lo uvido a mezzo. E dice, nessuno, nessuno. Allora, questo dolore da via le gomme anche lui. Dice, che si ha? Che si ha a mezzo? Ha detto, ma si come è? È molto che ne stanco. No, a mezzo, se fa possibile. E dice, nessuno, che ne stanco qui. Allora, là. Electricity.
0: Agonisci la vie intesa questa. La vie intesa. E ce n'è un altro che dia più o meno gli stessi. D'accordo. Bon.
1: Ecco. Benvenuto da stanotte.
0: Ah, benvenuto da stanotte.
1: Sì, benvenuto
0: da stanotte.
1: Domani io che
0: vuoi.
1: Benvenuto da questa.
0: D'accordo,
1: e beh. E beh, io ancora. Allora. Voglio vedere gli esempi. Voglio noi... tutti quelli che hanno una da ridere, tutti la vita.
0: A noi, no?
1: E a pesto. Dopo male,
0: quando la vi pare è sempre con piacere. Bella giornata a voi.
1: A voi, buongiorno.
0: Alle di noi, a beige. Allez, una canzone gull'alba, un tiarage, e poi, voilà, se volete, so qui, si mogui, e aspettiamo.

0: Un charrage, bella sa grande somme. Moi, j'ai pensé à une expression, l'arbourgado ou accetta. Bon, hier, non, n'est mica un, j'ai mis qu'on lia, mais brégise, ma fatto ben ça, à sainte sa grande somme, à cette expression négociée. Elle est en démonite, dopo passeremo per Bastille. C'est Filippo con noi. Filippo, buongiorno.
1: Saluto, Giancarlo, e saluto a tutti i nostri amici di Bergerba e di Vergue.
0: Bon allez, ok.
1: Non, mais oui.
0: Sont très mi metto un sapete una banetta da re dans tout dans tout così, tac. Allez, tac. Agia Gabi. Ma uno coso. Oh mon dieu.
1: Salutiamo tutti i nostri amici. Salutiamo a Giuseppe, Maddalena e Gabi che sono passati. Ma sto Giuseppe, oh, quante lune già. Allora, avete un fanfan che lo si iscrive, ci sarebbe che lo potessi entrare all'università per ci mandare tutto ciò che lo sa.
0: E che abbia già entrato all'università e ha messo i bambini dappertutto dopo. E poi male dappertutto.
1: È un manco, che la colta. No, è vero. E poi sarebbe che mi faccio pensare a quello che faccio se mi sono andato a Pusso, sapete?
0: Ah, io gli faccio un conosco tanto, ma io gli ho visto passando.
1: Attenzione, sa Pusso. Anche io non ho avuto mica dopo, ma fai, vengo che io tipo di nuovo sa piantare, sa si dà, fa le cose.
0: Ah, oddio, poi è di mestiere.
1: Giuseppe potrebbe fare lo stesso.
0: Può dare forse un'idea a Biastella?
1: Questo. Allora, Giancarlo, oggi è la santa,
0: Ah, oggi sì.
1: E qui un paese, quanto a me, a sei mondi sono cullati, perché si sente dal tuo mondo, si sente dal tuo rimore, che è calmo. Allora, penso che sei numerosi, sei cullati, ma d'altri no. Allora, io dicevo così, per la santa, e la santa in Iulu, un paese si è giudato. Un tempo di Gariulu, quei vitture hanno attippato. E così in Antallonde, Giancarlo se ne sta solo. E fa, già mi risponde, ma noi siamo alla folla. Proviamo di qualcosa per tenere a casa aperta. Cerchiamo a rimma o a brosa per se stonde offerta. I nostri amici a Santa, di maniera sincera, a mezz'avona chi canta, ci verranno una preghiera. Sta preghiera se la si vage, non sarà alcuna umanda per la salute a base e ciò che ognuno manda e così sia.
0: Ebbene, è un candelo per tutti, per noi tutti qui all'emissione, poi al di là di sicuro.
1: Voilà.
0: Donc, se ne sono tutti andati a Sant e ci ritroviamo soli, vi rendete conto? Ebbene, hanno fatto un.
1: Hanno fatto
0: un grande. Filippo, vi ringrazio. Non siete mica affaccato, dunque, se voi vi trovate in pedra, perché voi siete stato un paese.
1: No, a Uglia la via, ma ciò che mi ha tenuto è sempre un tragitto, poi dopo Giulia qua su a Trona via.
0: Poi faccio un gallo di noi.
1: Da parte a 2 o 3 ore in mare, quando forse.
0: No, è vero, è vero, è vero.
1: Ma aggiunteso qui, ma questo l'ha giusta più da più tardi, che hanno messo una navetta.
0: Ah, forse ma dan due.
1: Che parte da un gio, da cosa, come si chiama, l'entrata così, da un giorno resto all'osteria così.
0: Ma dite in Casamaccio o dite ancora in Calaguccia?
1: No, parte
0: da Calaguccia. Ah, Calaguccia.
1: Parte e va a Santa e poi fa il ritorno.
0: Io perché dopo piadebbe un lago, gusti passerebbe da rete di un giorno in Casamaccio.
1: Ecco, voilà, d'accordo. Parte da come si chiama, giù, in fondo, all'entrata di Ascala, lì. All'entrata della scala di Santa Regina.
0: Ah, qua giù in Castirla?
1: Voilà,
0: ecco, ah, bon. Voilà. Ah, allora è un comio,
1: voilà, voilà.
0: Ah, allora, bon.
1: Non so, mica giustamente la giuntesa ieri, ha detto, questa è una ora questa, perché giustamente dopo c'è un coso che se non c'è una navetta siete obbligati a fare la pena voluta, perché poi mica va a girare da quassù, vabbè. Se per quella deve a me se per la precisione.
0: Un binevate chi d'altro avrà un berboio a serata.
1: Sono sicuro che sei tanto mio.
0: Sabato sera in paese in 2 mesi non c'era animo, erano tutti alla santa. Dico i giovani, sicuro. E poi si sono musati e hanno fatto.
1: Sicuro.
0: Allora ringraziamo, vi una bella giornata. A beige.
1: Saluto a tutti.
0: Saluto. Andiamo in Bastiglia con Pedro. Pedro, buongiorno.
2: Salute.
0: Salute, come andiamo?
2: San Parigi.
0: Ah ben tant que mais. D'accord. Alors, pour te guider des haris, tu qui voulais des gonta.
2: Eh, sono incominciato di la vasina. Dire di oi, si deve passare. Ho piano un cadavere.
0: Come un cadavere?
2: Hai una forma.
0: Ah bon?
2: Mamma.
0: On parle di mica di arrivare a questa persona, Gusti. Eh?
2: No, perché andava piano.
0: No, no, no, no, io, bo piano e poi sono andato in riserva, mica oggi. Eh
2: beh, in riserva.
0: Ah, beh, oui, allora.
2: Ci siamo mica
0: scontri,
2: forse
0: no.
2: Ieri,
0: non
2: mi conosco mica.
0: Ah, beh, ma anche, forse che ci siamo bruciati, eh.
2: Ah, sicuramente.
0: Ma siamo piuttosto a buio, avanti di unghie così, è piuttosto uggio, prima di unghie la vasina.
2: Perché?
0: Mica lampa. No? Eccola via, eccola via. Hai anche un telefonino per far bere cose qui, come tutto il mondo.
2: Una lampa, infatti. Parecchi da me provvitare da Molompa.
0: Yebe.
2: Ci sono i luoghi dangerosi. Questi.
0: Ah, pericoloso. Enfin, soprattutto, e poi c'è tanta piazza Beaiente, Beubione, quello che marcia è tra da Bedranera sino alla Oasina, bon, i luoghi di radio senza pericoli, sono pochi.
2: Ouais, eh bien, tu n'y qu'à en faire, tu n'y qu'à ça et l'autre.
0: Ah, et périgoulose, vous je
2: Ah ouais. Et pour tu as tout territoire, il y a des hongos.
0: Ben, Gusti, moi, comment on a fait pour rendre en casa, tu as d'autres possibilités pour toutes ces gaz qui se trouvent longo strao, Gusti. Si mettent dans les ribons, hein?
2: Oui, ma bon.
0: C'est-à-dire che normalmente prima di fare una casa cioè di non pensare a avere un luogo per mettere a vittura
2: ma no, ma quelli che sono andati in pellegrinaggio di noi
0: yeah.
2: Il mio vicino con i tour è vero ha visto perché pensava che c'era meno mondo riserva.
0: A mi pari, paragonando un anno, mi pari che c'era assai mondo, attenti, c'era un mondo, ma forse ho risentito appena meno presenza, ma mi posso sbagliare.
2: C'è come tutto il mondo, tutti gli anni, tutto il mondo dice, boh, c'era più mondo a noi passato, c'è una revezione.
0: Allora gli ubbiato su gatti ubbiego, sa bene.
2: Sicuramente, perché io con disopertura, ho ascoltato un cardinale di qualche parola e dopo, come tutto il mondo si è andato. Quando passavo il ponte c'era sempre gente con i lampioni.
0: Ah, in tutte le maniere. Sapete, fa dei uccelli, ho passato un marino gusto, e dopo regola. Ebbene, che fece come una Bibbia, posto che noi, io ero un punto, ero ancora, non eravamo manco coperti, che quasi di un giorno, di l'avanti di abrogazione. Per dire che c'era appena il mondo, è vero.
2: Allora.
0: Bon, vedi, mi posso sbagliare anche io, eh. Allora no. Un affare non due mai mica sbaglia bon, mica una critica manca pe, no. Ma un si sente una parola è gorso durante le progettazioni i ganti bon, si sente una parola è gorso questa mi spiace appena io come abbenso poi rinnovare appena o manco dovrei pregare bon, e poi rinnovare appena un corso in francese poi ogni tanto un corso e con quei messaggi bon, ogni tanto di piazza una parola in corso non è mica di noi una rivoluzione questa manca
2: hai ragione Bon, dopo i bradi che sono qua là, penso mica li fossero.
0: No, ma quelli che dicono le brighiere, quando la si passa la processione.
2: Adona,
0: Adona o l'uomo, perché c'è anche un uomo che è parlamentato, poi si sente che ha un accento corso, dunque è capace a dire una brighiera in corso. Bon, ma questo è un avviso personale, non dico mica che ognuno pensa come lui. Ma è perché a me mi è mancato, ieri come anno, come. Mi spiace, ecco. C'è un fervore magnifico, questo è qualcosa che conta per i corsi. Allora, gli piazza una parola a mezzo, è mica di nuovo.
2: Domanderemo a Bredertoni di.
0: Ah, se la fa caere lui, sì, questa è certa.
2: E dopo c'è Nicoli,
0: di nuovo,
2: quella della data di. Notre
0: ah, questo è bello il nuovo pellegrinaggio, Gusti. Per te, a mano è a buon'ora, se vuoi, se mi sbaglio.
2: Questi ci sono niente, tu, ieri, che marciano scorti.
0: Asso. Enfin, Manuette, non ci ha mai partecipato, ma mi sta da etta.
2: E c'est pour dire encore, c'est toutes les générations, sont mises des vies.
0: Non, ma bourrée risera et nous, hein.
2: Mais nous jouons, les bêtes, vous m'aimez, bon.
0: Ebert qui fait bien j'ai d'avoir ça toutes ces générations qui sont simples non francamment bon et poi il y a quelque chose qui ci doca qui n'est moi bisogno in un di tutto
2: e poi cosa hai detto un altro Ebert qui a me manca di altre aguncezio e boh, faccio un gravoglio.
0: E come dice un bastino, in Santa Gro, di non è mica bella, in Santa Gro.
2: Ascolta, non è mica bella, ma
0: yeah.
2: Sono andato in Italia e...
0: Ah, in Italia sono belle,
2: non è? Sono quasi gli stessi in Italia che...
0: Sì, bene, ma sono belle dappertutto. È vero che noi, a nostro piccolo livello, se posso dire così, non siamo mica già di una popolazione maior, non è mica un divieto, è così. Ma è vero che a un livello di Overvore e di Ediese, che andavamo in Corsica, sono tutte belle, francamente.
2: Io, sono un mercato di Radio San Giovanni.
0: Ah, San Giovanni è più grande, di Corsica, io.
2: E bene di Santa Maria.
0: Ah, Santa Maria, Croce, Santa Maria è mia, questa allora di quella va mia.
2: San Rocco, Concezione, hanno tutte una particolarità.
0: On va tout bouger Notre-Dame de Lourdes, Guayou, juste voilà, à Pont.
2: Dopo
0: j'ai d'autres, les gapés, les Jésus, vous voyez, nous.
2: Notre-Dame de Lourdes, j'ai un pont.
0: Santo Stefano in Cardo, et nous, est belle. La Norivata, belle.
2: Et tout, comme enfin, bon.
0: Oui, non, mais belle.
2: Est belle, non. Et Notre-Dame de Lourdes, j'ai Nigoli, il est au bandante de Vertoni.
0: Oui.
2: Con Costant Naiaccio. Questo è un aiaccio, ma è un bastiaccio.
0: Bastiaccio, questa sì, a va mia poi bastiaccio.
2: Capigursino,
0: piuttosto, se non cude, si schese, se mi sbaglio.
2: Voilà.
0: Penso che abbiamo fatto il nostro bellorinaggio, ora.
2: Questa volta, Valeri ha fatto un dono per arrivare a casa di la vasina.
0: Ah, non la sapeva mica questa, d'accordo.
2: Sì, Bustillo l'ha detto riserva.
0: Ah, non gli ho mica inteso. Obrede Valeri gli dice, ah, d'accordo, ha fatto un dono.
2: E io dico, bon, sono mica, ma fa... E questo dono arriva a baciata di la vasina.
0: D'accordo. Salutiamo a tempo a sua memoria, poi di noi, su dono Gusti, semplicemente.
2: E per finire, ciò a ringraziare e salutare, quelli che portano a Santa.
0: I gocci, questi hanno le rocce, perché.
2: Avete visto appena, quando eri sortito a Pendigado, dopo.
0: Come era girata,
2: per fare la vala, per la scalinata, questi stretta, questi, vabbè.
0: I salutiamo. Sentite, un'ultima persona avanti l'attualità e poi così possiamo continuare. Sentite, vi ringrazio e una bella giornata.
2: Allez, buona
0: giornata
2: a tutti a
0: oltre a trovare. Ringrazio, andiamo bene con Francesco. Francesco, salute.
3: Salute a tutti.
0: Salute.
3: Oui, volevo parlare con un amico Capì. Ha parlato della musica,
0: Io, il guardiano del but.
3: Due SSB, tanto c'era quattro squadre in partita. C'era SSB, tanto me fa. C'era l'Etoile Filante.
0: In Biguglia. Cittadella.
3: C'era Sporting, o Caffè dei Palmieri.
0: E le CAB.
3: E lo si aveva che ferisce.
0: I Gorbi, I Gorbi, sono il boy.
3: Quando mi c'era il servizio. Curava con i corbi in chi vive quando lo per dire la parte dei corbi sono fatto capirisse
0: era un antrebico e poi
3: allora io con il antrebico così sapete da 30 anni fa ha giocato 30 anni in Bastia
0: appena in noi ha giocato i Mogogini Garnari giocavano al FSSB o Moabone ha giocato al ZAB ha giocato al Sporting ma vi parlo di un secolo fa io non ho mica conosciuto
3: perché se Bagliaini la Bucina non mi chiamato perché tutte le volte chiamavano al mercato per giocare perché sapete nei quartieri giocavamo allora annunciato al mercato un'altra piazza e tutte le volte diceva la bugia, perché gli era caricato in San Giovanni, andava a piare un rischio di uscire,
4: gli
3: dicevano mette candele.
0: D'accordo, era sovvenzione, se posso dire, d'accordo.
3: Allora, è stata la bugia, l'ho chiamato la bugia così.
0: Ah, io ben sa perché aveva fatto la sua conoscenza, era con un assai lungo il radio, non era mica...
3: Sì, Stefani ti chiamava.
0: Non era mica... Come era casata?
3: Stefani,
0: ah, d'accordo, questa non parla.
3: La bugia. E capite questo? Le voglio contare. Questo, ha avuto un accidente quando gli facevano un casale, un overtino. Gli è falato il quattresimo piano.
0: E a Manuetta, a Madetto Mosogio. A Madetto Mosogio,
3: Gianno Vincenzi e compagni che tanto lavorano, non hanno messo una camionetta e l'hanno curata a finire a me mare.
0: Ah, yeah.
3: Qua tu l'ha sognato a me mare. E la bugia diceva sempre... Sto curato per un giorno nel mio mare, ci sono stati 30 anni perché l'hai ambucciato come me.
0: Ah, questa non sapeva mica che l'aveva lavorato nel mio mare, d'accordo?
3: 30 anni
0: è restato.
3: Un giorno, un cultore nel mare fece un'operazione e gli è cascato un panno all'elettricità.
0: Ah,
3: allora c'erano una novella in primiera. Voilà. Questo stile è vero, raccontano così, Allora, mia madre ha detto, fa aprire la bugia.
0: Ha
3: curato il segretario e ha domandato la bugia.
0: Come è finita?
3: È finita, sì. Allora, ha detto, no, la bugia, se fa la bugia, se...
0: Ah, c'è da confondere questi, eh? E dopo c'era di noi appena più tardi, c'era lo Scopo,
3: sì, c'è stato lo Scopo.
0: Lo Scopo che era una squadrina importante, dopo sì, Toga di noi.
3: Quando i Megnacchi erano un tifone, ma hai capito? C'era dei campioni di Corsica, la Coppa. C'era Cornu, Gian Franceschetti, Francesco Raccioli.
0: Ah, Francesco Raccioli giocava e...
3: giocavano tutti. Capite, io ho stato in Furiani. Il primo maggio di voi 61.
0: Boh.
3: Di voi 61, l'ho conosciuti tutti. Gli amici come va. Ma nei giocatori si ne entrano in casa vicolari.
0: Ah, tutto è cambiato, tutto è cambiato.
3: Poi erano tutti i bagnini. Discutavamo dei matchi.
0: Ah, c'era una passione tremenda,
3: Come c'hanno Vincenti, Freddy Gandolfi, Sosè Biagara.
0: C'era mica un gol che si chiamava Ciappe, di noi.
3: Sì, c'hanno.
0: Gianno Ciappe, io andando un teso.
3: Gianno Ciappe, era buon piede.
0: Voilà, era buon piede più di suo mondo, se non mi sbaglio mica.
3: Sì, è morto malauratamente, ha un bel conosciuto a Gianno.
0: E lui non era guardiano, no?
3: Sì, era guardiano.
0: Sì, beh, mi ha detto Mosè.
3: Guardiano Sporting.
0: D'accordo.
3: Dove c'è tutto Simone, Sporting.
0: No, una mica con i
3: fuori. No, un punese.
0: Ah, d'accordo.
3: E dove c'è un tubo polarzati?
0: Ah, le chat.
3: Le chat di quelli.
0: Ah, e lui non era un portiere, era un guardiano, poi lui,
3: Era guardiano, è morto quest'anno.
0: È morto, amico, a Uliai. Salute ma sua memoria. Sentite, François, mi spiace, ma ritrovo l'attualità. Dunque, vi ringrazio e poi vi prego una bella giornata.
3: A bene.
0: D'altronde, Marie Droite, d'altre testimonianze, forse, dopo un udiziale. Hai un cubertone qui, qui contava il telefono, donc elle est Marie Droite di noi, Simon Sam e Sina Tréorémizo. Merci d'être avec nous et de continuer sur l'antenne d'RCFM. Il est 15h, tout de suite, on va s'intéresser au premier point de l'après-midi et nous le faisons avec Clémence Gourdon-Negrini. Bonjour.
5: Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Le pronostic vital de l'adolescent blessé par balle cette nuit à Ventisé est engagé. Annonce du procureur de la République, Jean-Philippe Navarre, qui indique que les premières constatations suggèrent un tir accidentel, mais que ces éléments devront être confirmés par les investigations. Elles sont confiées à la compagnie de gendarmerie de Ghisonach. L'enquête est ouverte pour tentative de meurtre et détention prohibée d'une arme de poing. À Ajaccio, 4 ans de prison avec sursis pour la conductrice du véhicule lors de l'accident doublement mortel de 2022 près de l'aéroport. Âgée de 23 ans à l'époque, Lana Portejoie est condamnée pour homicide involontaire. Le délibéré est deux fois supérieur aux réquisitions du parquet. La jeune femme se voit également retirer son permis de conduire pour 10 mois. Contacté son avocat, maître Jérôme Souzigne, a indiqué que d'une part réfléchir à un éventuel appel et rappeler d'autre part que sa cliente assumait ses responsabilités et qu'elle désirait tourner la page de cette douloureuse histoire. L'État va-t-il placer la commune de Morosalia sous tutelle? Le risque existe selon la mairie et le cabinet expert qu'elle a mandaté pour présenter à la population un bilan financier complet. Risque imminent dès le printemps 2027 lors du vote du budget. En clair, s'il n'y a pas de plus de recettes de fonctionnement que de dépenses de fonctionnement, ce sera la tutelle assurée. Pour ne pas en arriver là, Morosalia doit trouver 400 000 euros par an supplémentaires. Dossier à retrouver sur rcfm.fr. Et l'application ici pour y voir plus clair sur ces risques et sur ce que l'actuelle majorité compte mettre en place pour les éviter. À Lézagne, à Mahon, à Auxerre particulier ce midi avec les fidèles qui ont pu retrouver le couvent Saint-François après des années de travaux, 20 ans mais quelques mois seulement de fermeture. Le jour de la nativité de la Vierge Marie, patronne de la Corse, célébré par des centaines de fidèles. Reportage à suivre en images sur nos réseaux sociaux.
0: Merci Clémence, le retour de l'info ce sera donc à 16h, place Emma Gontino à Insam, Bouchtogui, Sinatre Oremezo, Azabed, Poedebia, Abaro, là les continuèmes.
4: RTFM, Didier Aostra, Giancarlo Marci.
0: Allez, ma continuare pour avoir Bibro Bongui Bassa, Pe Ponte Ale, c'è Andiulo Gunnoi, Cosalude, Mandiulo Salude.
6: Oui, encore, salut, salut à tous.
0: Bon, bah, mais il y a aujourd'hui, hein, aujourd'hui.
6: Appena
0: finito. Chi c'è? Chi c'è? Allora,
6: so che mi dai.
0: Ah, ed eseguitato un mio consiglio.
6: Yeah.
0: D'accordo.
6: Allora, oggi ti chiamato un giorno di natività.
0: Yeah.
6: E ogni luogo e di ogni maniera si vesta a vergine con messe, processione. E poi ogni volo c'è di noi ha ganito la cerimonia di un nostro passato pagano. Bon, allora, e ora, stava la brighiera in lingua corsa che mi piacerà.
0: Allora, avanti di disante sa brighiera, giusto una per pensare a tutto ognuno di un corso, e perché noi siamo a Nadiuida, ma in certi luoghi dicono a Nadiuida, è giusta precisione che volevo buttare. Allora, stiamo a sentire questa brighiera, io ho un'altra brunonza.
6: Allora, c'è una poesia di Anton Francesco Filippini, poi sa conoscete.
0: Ah, forse sì.
6: Di l'Ave Maria, Gascalà.
0: Ah, sì.
6: Oh Maria, di razia piena, benché lo abbia un cuore in pena, ti saluta un begatore. A Chiesa, mamma di Isanti, ti loda cu inni e canti, chi con te sta o Signore. Tra eonne si beata, tra e vergine esaltata, tra e mamme di Eugene ti si alzata, o pregatore di briga, di verrisce e Udobartu benedisce o alceviore di un angelo. Dio Signore sia mamma, cui do aiuti affettuosi ogni matta begurella di bramma di un'esse lasciata tra i villacci di un peccato e chi tu salvi guadostella. Prega bei dovioli persi tra i baisoli e da un monte abbiano ora, se qualcuno si allontana, dalli morte cristiana e Christian Zeboltura. Ecco, a voli è lingua corsa.
0: Yeah, beh, no, no, beh, non è mica, non è attenti, hein, non era mica una gridiga, ma è vero che è sempre interessante, posto che parliamo di Lavoisin, ma può essere un caso in altri luoghi, a due assistuti, è vero che si è attaccato alla lingua, disante, non si è mica stato di no, un errore, un sbaglio, gli ha tutta la sobbiata, e questa con lui, ce l'ho io a me, in noi, eh?
6: No, ma è da ragione.
0: Ragione noi, so, in tutti i casi, a Gabri mia. Bon, Angelo, a ringraziarvi, e continua a dormire, mi va bro, eh? Senti di autore, sta da sentire autore, Bierede. Era non era mica autore, era o padrone di autore, Antone, da una sola asca,
7: salute.
0: Salut Antoine, comment demo?
7: Il est l'heure des infos, 3h, donc aujourd'hui on va...
0: Ah, il voulait voir, tu as nous mis sous cause où il y a mis, c'est pas così.
7: On va vous parler de la vaseline et le casamacholite.
0: Alors,
7: il... Synthèse où est-ce que je t'en parle?
0: Ah bon, non, Bert?
7: La vaseline et le casamacholite.
0: Non, non, non,
7: io non ho scelto di Ugo Smentare, un amico l'ha scritto e Bussuit non dice mica che c'è l'età.
0: È stata detta così a Londra.
7: Dispiacevole, inteso stamane certe pronunciazioni a radio, comanda alla vaseline e casamacciolita, sembra allontanati di un linguismo.
0: No, ma se, allora, non dico mica che... dico mica
7: che sia che parla mica una cosa. Un giornalista.
0: No, ma voi non sei mica sbagliato di radio, a chi ora fa, a chi ora...
7: No, non mica detto che radio era, attenzione.
0: Ah, d'accordo. Ah,
7: bene.
0: Forse non c'è mica lasciato dubbio, è questa...
7: No, no, no, è sicuro, cioè
0: allora,
7: che lui dice,
0: penso...
7: Ma di a Pedro Orazio, è ieri, è ieri.
0: A buiamo io anche noi, agli essere solidari di Mogulleghi,
7: sbagliati, di mica tutto il mondo...
0: Allora, perché quando uno dice, boh, aggiunta su sta mona, boh, spesso si capisce o si va c'è l'amalgamo a nostra radio, che è a Busso Gabi, ma...
7: Non so io che diventa l'amalgama, non è mica precisato, eh?
0: D'accordo, no, ma non ci non dai male,
7: per mica ne è citato, ma se è citato a Perello, non dovrà Busso qui,
0: D'accordo.
7: Ma mi ha fatto pena via, perché la vaseline è buona.
0: Beh, sente più a Magagna che un resto.
7: Mi pare.
0: Io, perché, bon, anche qualche sia che non sa mica pronunciare, può mica la vaseline, o allora di un lapsus, me lo dice. Casa Maccioli non si sente più che qui oramai e il resto non dai male con tu che un nome Casa Maccioli non è mica Casa Maccioli
7: Casa
0: Macciolita allora questa chi baglia no ma va, è sempre mio allora così no tu,
7: no, beh, ieri abbiamo parlato, sapete, di volte, dite qualcosa di cui giù.
0: Questo mi è accaduto, ieri.
7: Io un coso sbaglio, e continuate a sbagliare.
0: Ah, ieri, datemi dunque l'esempio. Allora,
7: come si chiama, di Bartolomeo, che saluto, e ne approfitto per salutare tutto il mondo.
0: Non è giù.
7: La Ciccio.
0: Ah, la Ciccio, ieri, la Ciccio.
7: Hai sempre detto la zizzo, va a capire che perché la zizzo, io mando da Maria Pietro, ma dici, hai detto la zizzo, hai sempre detto la zizzo, io, e cazzizzo, non so perché.
0: Ah, d'accordo, ah. Bon, è così forse che può non mudare la parola, una mal capiscidura, ecco, aggiungo, d'una parola a pronunciare, dopo a ribadire, beh, questo è mai accaduto anche a me parecchie volte, eh.
7: Insomma, io
0: sono
7: mica
0: parole
7: che mutano,
0: non
7: so io che
0: muto. Allora, appena come me, e sono sempre in traccia di muda. Agusti.
7: Questa bandura. Che espressione ha giusto?
0: Io bevo un piacere.
7: Fammi dire una cosa. Una piccola passata, una piccola spassigliata. 1200 tossacchi, venduti.
0: D'accordo.
7: Allora, metto a mano il fuoco.
0: Yeah.
7: E sei sicuro di qualcosa?
0: Attendo, metto a mano al fuoco per dire di questo ne sono certo. D'accordo.
7: toi si mes adoui vogue. Ah oui, viens, tiens, et avant ton corps, je n'ai pas trouvé vogue. Toi si mes adoui vogue.
0: Alors, vous un sous.
7: Pas... adoui belli ou tcha mes adoui belli.
0: Ah, mes barriers, d'accord.
7: Adoui difficulté, quoi. Mettez-vous une excursion, une alida, à titre.
0: Atitsa, ah ben tiens, Atit ou Atit, oui,
7: Atitsa.
0: C'est beau, Fausba, oui.
7: Binelli. Facumou la tenantou, vous, à Wampassi, Insergassi, Pesto, comme je dis.
0: Oui, on aurait bien l'aria zubido.
7: Oui, bien zubido, Mosca Beraria. Fogualsu, Foguvalsu.
0: Ah, Fogudalsu, hein, le dit l'arbre. Oui.
7: Facevi
0: Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi
7: Facevi
0: Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi
7: Facevi Facevi Facevi Facevi
0: Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi
7: Facevi Facevi Facevi Facevi Facevi un barca un bargandugo
0: ah,
7: si dolenta uso fuoco un bargandugo
0: e beh hai bisogno di in casa non c'è bisogno
7: non andare a cercare
0: l'erba n'est pas plus verte ailleurs
7: esattamente io ti liberi di uvo guardante dell'acqua corrente
0: questo è conosciuto assai
7: pare stato a uvo e caldo lente si è bacco isobì more si ha poi a piccolo uvo
0: si capisce di no.
7: Toi, fugu spento e pignata rotta.
0: Rotta, eh.
7: Questa è bella condizione.
0: Eh beh, questo è segno che non c'è niente, c'è più nulla poi lui, eh.
7: E Nadala Uyogu Pasqua Uvogu.
0: Yeah.
7: E se un fugu in casa.
0: Ah, ula.
7: E se gatti un casa, è qui su, eh. Nduelu c'è i degli spegni Uvogu.
0: Ah, un c'è, perché voilà, per questa che Bolesi si spegne a razza, se posso dire così.
7: A
0: discendenza.
7: A famiglia, a discendenza. Fogo i muro, un scala nisuno, fogo i vugone, scala in ogni luogo. Poi fogo i muro.
0: È un carmino, c'è radio, no?
7: Sono mica
0: fogo i muro, un scala nisuno. Quando un carmino, non tu una muraglia, c'è radio. Un vogone è piuttosto a mezzo a bezza. A mezzo a stanza.
7: Ha ragione.
0: Un oiseau ha risentito così, ma mi vuoi sbagliare.
7: Ma qualche paese ha risentito anch'io. Accendono un vogone in l'acqua.
0: Ah, questa è la più bella. Questo, allora, ce la spiega forse per quelle che ci abbiamo per la prima volta. Spesso era un yoga da lampadu da invece ai giovani dicendo ma metto un vogo a fontana.
7: Ah, questa è la mia.
0: Ma comprati 3 kg di musubef, è sempre la stessa cosa.
7: Sì. Dove c'è stato un vogo, si trova gente là. Mi passi mi sono fatto non fare così poi
0: è piuttosto difficile di arrivare in d'arredo l'idea sarebbe piuttosto qualche sia che tane rigori c'è radio piuttosto avevo così una volta che la cosa è fatta bon,
7: è fatta dieci a qua
0: mi barro poi se ho contrario di lui ma
7: piuttosto questo da ragione
0: agigerà i nostri amici agigerà no?
7: Due luci degli davvero questa la gente è già scusate fa che quando la sera arriva un marito giù un uovo acceso e la cena pronta
0: oggi andrei da di qui a
7: tu la televisione
0: allora troviamo l'uomo al Germino sono l'uomo che sa al Germino boh è bene è l'evoluzione cuscuzzale cuscuzzale
7: una televisione,
0: no, ma è...
7: scusate.
0: So che ciò gli è a Barida, questa allora gli è troppo importante.
7: Chi non è contento a uso vogo, non è contento in nessun luogo. Non è contento in nessun luogo.
0: Si capisce.
7: Mette dopo canna o vogo. Questa vuole io mette dopo canna o vogo.
0: Forse c'è mica il sengordo, no?
7: Sì, poi
0: la conosco mica, francamente.
7: Anche
0: io. Ma se sento buon, adesso ha messo troppo carne al fuoco.
7: Sì.
0: Ha avuto luci più grossi. Non so, l'idea è che si riesce a questa.
7: Sì, si capisce. Bon, chi ha un nuovo a due batte a un luogo.
0: Bon, questo non è mica più bello.
7: Non è più bello, ma c'è la giunta.
0: Già so che è la giunteso.
7: Scusate, se lei ha letto Nenzo, tanto l'abbiamo
0: qui. Ah, da.
7: No, perché boh.
0: Beh, cucù vogu, piccia fogo, dopo c'è di nuovo vogu no senso di una gas, si parla d'un foyer, d'un fogo, e no, c'è di nuovo senso, e dopo ci sono parecchi sinomini, non mi vengono mica tutti, ma un fugulare, dammi, fogo fugulare, questa, una viacula, tain, è bene che c'è avia, ma viacula, e avia, di no, boh, beh, forse che d'altro.
7: No,
0: aggiustate se volete.
7: Tu conto se, come si dice in cosa? Tu conto se, c'è una cosa in espressione che dice. Questa è una connessione che si può condicire, ma francamente è la discoperta.
0: La mia intesa dell'emissione mi pare, l'abbiamo assaggiata un'espressione, ditemi.
7: Audirà di
0: rete. Sono sicuro che la Giuletta.
7: Sì.
0: Audirà di rete.
7: È mica male, eh?
0: Ah, Boresi, a fine, audirà di rete, va, biremo che l'equivalente di appena pour solde de tout compte, je dirais en francese, forse.
7: Sì,
0: vai, audirà di erede, questa è la giuntesa, la giuletta.
7: Un ballocco, questa audirà di erede. Il en est réduit à la mendicité.
0: Ah.
7: Et già?
0: A Falandacciano, qualcosa così? A limosina, può essere?
7: L'età a chi? L'ine bogeno, e già? A chi le ne voglia, ma a un principio non lo so mica.
0: Ah, manche, mi spiace.
7: L'argent ne fait pas le bonheur.
0: Ah. Come vede?
7: Denari ne mangiano manche alline.
0: Ah, ebbene, denari.
7: Prendere sese.
0: Più ai sociali, no? No.
7: Ma anche più cose, più ai sociali.
0: Ah, i sociali, no, Allora, il show è interessante perché, scusami su il show, e mi ricordo che mamma dice sempre quando lui c'è un piccolo corrente, non la dice mica dappertutto, ma sapete, vi trovate in cucina, una botte in canteggio così, appena non è mica diosa, e entra un show che mi bia. In Bastia dicono così, non so mica se lei di nuovo caso un nastro. Ah, sì, c'è un condoglio. Mi pare di avere intesa in orezza, ma dopo sapete, non sapete di più se voi l'avete intesa qua su o qua giù.
7: Ah, sì, se avete intesa poco curte.
0: Ci vengono un show con questi.
7: Non capito. Dunque, fila all'inglese, avete detto l'ultima volta, parte la dita muda.
0: Yeah.
7: Ma c'è ancora tintenna tuppa?
0: Come era già? Tintenna tuppa o duppe e...
7: A tamburo scordato.
0: Ah, questo non la conosce. A tamburo scordato? Mica male questo.
7: Mica male questo, eh?
0: Ah,
7: senza né asi né bestia.
0: Si può dire a chattugiato, no? Piano piano, a chattugiato, no?
7: Paro, io chattugiato,
0: attuato. Ce ne ho chattugiato, forse che esiste di no questo.
7: Piano piano.
0: Chattugiato a voi degli di che si è chi scappa senza mettere la soia in nu, eh? Adè la si ne va chattugiato, non ha mica messo la soia.
7: E questa donna è?
0: Un Raspasien. Mi è piaciuta l'altra volta questa parola.
7: Ah, Raspasien, l'hai intesa anch'io.
0: Ah, un Bastia, un sentite di che qui.
7: Un sentite, mi lascia la cervello su, Yuga e due parti in Cumeia.
0: Ah, d'accordo.
7: Sans regarder la dépense. A casa cacciata sicura,
0: e a casa cacciata vuol dire anche quando ho ricevuto, si è stato ricevuto in casa, mi ha messo a ricevuto a casa cacciata, d'accordo.
7: L'affetto passe, le lampions si teigne.
0: Morto Cristo,
7: lui è morto Cristo. Spento i lumi.
0: Spento i lumi o i lumi.
7: Volevo par partager mon repas. Voulez-vous accepter de partager mon repas? Que ça bande là.
0: Il y a femme. Écoutez, il y a femme. Allez, on s'en balade à peine à des vallons et ils
7: courent. Il y a des gommes, peut-être que c'est un peu de voix avant, mais c'était de la petite aiguë. Boulis de vaouri. Que ça bande là.
0: Boulis de va? Où?
7: Boulis de vaouri.
0: Ouri?
7: Faouri.
0: Ah, boulis de
7: faouri. Voulez-vous accepter de partager mon repas? Boulis de faouri. Mais c'est deux paroles, boulis et faouri.
0: Boulis de faouri. Ah, d'abord, on la connaît comme ça.
7: Je te le dis franchement, et allez, je te donne mon
0: nom.
7: A qui a dit, vous, t'as les quoi?
0: Oui, oui, d'accord, ça.
7: Qu'on dit chou, ma femme. Mais, bah, dit.
0: Ah, oui, fait de vin,
7: hein. D'arriver dans la peine.
0: Alors, son trait, tu as dit, scribe, boulet de faouri.
7: Boulet de faouri, hein. Vérifiez-le, parce que de
0: ouf. Non, mais c'est Michael qui s'y dit, agit Gérard, hein. Donc, on ribache, tout d'accord.
7: Ben, ça m'est déplaisant, mais de bon, là, dit, la bougie, t'as dit, qu'on dit chou, la peine, parce que bon, il y a peine à dire, tu veux même, hein. Quand tu vas mes entrées de Gustave Bastier, etc. Mais era bessoise que la uso coso, hein.
0: Uso nome, a sua casada.
7: A sua casa, nos entrées que se chama Stefani.
0: Ha detto Stefani in sua francese.
7: Si chiama Stefani, dopo mi è rivenuta. Ma passate mica che le un cognome.
0: Andate
7: a capire.
0: Ah, avanti i cognomi, bon, la diamica io qui a radio per.
7: Sì.
0: Perché dopo c'è da. Bon, non aggiunte su ne boghi. Anche non t'ha certi yoga ori che, bon, conisci di Bastia, ma bon, non è mica lo che parlano, eh.
7: Sì.
0: Bon, la bougie non è mica, c'è non da di.
7: Sì,
0: di c'è mica i spritz, eh. E mo sa più do perché, eh.
7: Sapete, beh, mi sono mica sbagliato a fare. Hai fatto una poesia, non te cose. Non ti cognomi dentro la schiesa, eh. Sapete, e lei ha tutti, mica tutti, un baldo poco, lei ha segnalati.
0: Mm-hmm.
7: E, ma più parte, gente, ci chiamano così, c'è talmente padronini, se mi credo.
0: Casate,
7: per distinguere, gente.
0: Ah no, beh, o mancavano l'omonimi, Gerardio, nel senso che, forse che aveva un Stefano Alberti, e basta che Wabone se l'aveva un nome Stefano, se l'ha avuto otto violi, sei masci, i violini, poi hanno buttato un nome, vede? Per questo che era, e questo è di un qualcosa di particolare con tu, che di la nostra cultura, esisterà anche un nostro, ma poi lui, a maniera di distinguere, e va mie, e persone, passava a avere un cognome.
7: Sì, allora, certi erano abbastanza, come si dice, accettevole, lasciate.
0: Ah, d'altri erano.
7: Appena più duri, ma fa bon.
0: Erano risprezzanti, vari, e noi.
7: Posto che ho parlato di Stefano Albertini.
0: E per finire,
7: scusate. Ubrede e Umere, che ci hanno maritato a memoria, chiamano tutti e due Stefano Albertini.
0: Ah, guarda, Dio azzardo, perché mi è venuta così. Bon, eh ben.
7: Allez, on dira chalade là.
0: Allez, au biège et à ringraziabbi.
7: Et un salut à tutti i nostri amici.
0: Allez, Antonio, bella giornata a voi, a biège.
7: A biège.
0: Buttiamo un bene a Francesco che vuole intervenire, donna, forse per darci d'altre precisioni. Io, Francesco, ribia da parola.
8: Oui, scusate.
0: Vade.
8: Io parlo di Marguerite. Io mi sono scusato perché dopo a Sennacchiappe.
0: Sì.
8: È stato Paolo Tamburini.
0: A Tamburini, noi, non abbiamo intenso parlare di Tamburini,
8: è stato un stato di Vicugna, quella, portò suo nome.
0: Alla GB, eh?
8: Alla GB, voilà.
0: Ah, un stato della GB,
8: Voilà, io prendi tu Alfonso Tamburini,
0: quindi qui. Diretto, Esattamente, voilà. Non abbiamo fatto,
8: c'è stato, vedi, c'è stato Giannacchiappe, dopo pure Tamburini, Simon. E poi l'Orsatti,
0: d'accordo.
8: Ma giusto questa precisione, muri mica scordi che scordami.
0: No, ma devo più di questo, qua che bombiare del suo nome, mi è rivenuto che torno Moso, oggi la giumentua do Barrettiote, ma lei era appassionato di valore, poi sempre appassionato di valore. E ogni tanto mi conteso Berti, perché assisto dopo a giocare anche lui, dunque si va a giocare.
8: Hai visto certe bambine in Furioni?
0: E certe cazzottate in nu. Ma va rimo, ma è vero che
8: posso. Ma io forse è stato in corti. Io sono stato studiante in corti perché bon, sono mariato bene, ma sono di Santa Lucia e Mercurio.
0: Yeah.
8: Allora sapete, io ero interno in corti. C'ero voi, FCSP contro Calvi. C'è match, tre riportati.
0: Boh.
8: L'ultimo match, Voyez, c'est la vie, mon petit 40.
0: Ah ben.
8: Non, mais. Per mettre la lampe de rien, on mettait un ombre en l'arante.
0: Eh ben. Eh ben, non, eh ben. Non, mais, et pour nous, ben, végeanou et gourpach, dis, j'anou qui, on est ranomé cagui, et bon, enfin, et pour nous, à qui a eu à l'arbre.

0: Più di 20 anni in Pedranera, c'era una bella squadra io allora in Pedranera, quando era giovane io.
1: Ho giocato l'espite che in Corpù. Intanto di non c'era un Corpù, sapete?
0: Ha giocato in Corpù.
1: 10 squadre. Le finanze, l'ospedale.
0: L'ospedale, la posta. E dopo c'era, chi c'era di noi? C'era le Corpo e poi dopo c'era la categoria più bassa, c'era division d'honneur, promotion d'honneur, ABC, a dire promotion d'honneur, c'est l'ultima. Première série, c'era première série.
1: Sì, la première série, hai ragione.
0: C'era première série perché chi aveva l'amica che giocava in première série.
1: Per arrivare a un affare non te gli uomini così. Capite, in corti. Se vuoi parlare di un nome di famiglia, non un fenomeno.
0: Adesso la manuetta.
1: Se vuoi, un giorno, o qualcuno sa quale è lui.
0: Qui c'è la mentana, la sa maniera di fare, la tradizione.
1: In corti ci sono, là.
0: E bene, che hanno tenuto l'uso e poi c'è la tenna l'usante, perché si perde un altro merato.
1: Come in corti c'è un cinemico,
0: I paesi avevano tutti un cognome,
1: Io me la ricordo, sapete, in paese di me, in Santa Lucia, c'era i quattro vicini Dominique. Tutti con cene carnali, spiega appena un fattore. O si l'ha fatto come quello fattore, non era mica un nome.
0: No.
1: Il fattore Albertacce.
0: Che ha fatto?
1: Ti chiedevi corti. Allora, Quazzone, giugnano un impositi, Albertini. Allora, tutte le volte c'era una storia, chi veniva la cosa? Una mano ha piato la sacchetta, ha lampato tutte quante, ha piazza le trovate sbrogliate.
0: Ha piato le vostre fatture. No, ma è vero che sono affari che ha giunteso in noi ma e qui di noi è peccato, cambiamo il mondo, è così
1: non ci abbiamo... il mondo,
0: ma è vero che ci manca questa maniera di va e mentre lui in certe famiglie ci ne canai a Nadan uso cognome in Cassaia.
1: Io la giungo cognome e poi l'archivo a Bone.
0: Ah, d'accordo, io venire dall'Arcivo Abbone.
1: Tanto, mi chiamano sempre Trinchetto.
0: Trinchetto, ah.
1: Trinchetto.
0: Perché chi era Scarparo, no?
1: No, Trinchetto, che si chiama, come diceva un francese, chi tronce,
0: chi gira, chi trinca, uno che trinca. D'accordo.
1: Se vuoi dire a Santa Lucia, vuoi mandare a Trinchetto. Non ci do mica che io, attenzione.
0: No, beh, io sono sicuro che. Dici o Scarparo perché o Trinchetto dice su coso che taglia in nuca.
1: Taglia
0: Ugugio. Ecco, taglia Ugugio, giusto appunto. Perché sai che. Io pensavo, mi sono detto forse che lo trovo. O straccio a buone.
1: Ci siamo insegnati della cucina, che era un tipo abbastanza diritto e duro e. Voilà, quando lo giura a Pione si già trincava,
0: decia. D'accordo, ho capito.
1: Decia come quello che tagliava lì.
0: Forse si può fare appena, si può avvicinare appena io, i gusti, è vero. Senti, devo so, mi ha fatto piacere, la prima volta che ho partecipato alle missioni.
1: Sì, una volta lui ha chiamato.
0: Continuate che a me mi piace tutte queste storie io allora,
1: Ma mi capì tutti i giorni perché non chiami mica,
0: Ah, beh, allora.
1: Perché domani abbiamo un caffè insieme, capì.
0: Sentite, mi faccio
1: allora,
0: piacere.
1: Allora, 11 giorni di ammirare.
0: Così l'affare di la bugia, salutiamo la sua memoria, di sicuro.
1: La bugia si chiama Stefani.
0: Stefani, d'accordo, vi ringrazio per l'insegnamento. Ecco.
1: Allora, buona giornata.
0: Allora, a voi, nuovo piacere. Ci campiamo, so questo, sono scusate che a me mi incantano. Ma poi mi va lì stesso, Ualò in Aia, c'è un certo Portivic, perché Ualò era presente dappertutto, un Bonivaggio, in Balai. C'era anche la squadra di Agastani, c'era ai tempi o Moabuino, c'era una squadra in Norezza che si chiamava, se era Jeunesse d'Orezza, un affare così, dopo non ebbio, questi mancavano le squadre, in Cabigorso, questi di noi, Maginario Rogliano, Brando, c'era una squadra in Brando, dappertutto. E sono sicuro, io vado a parlare di guerra, faccio piacere a quelli che hanno bradigadu su iogu gusti, e bergi e una e bastione, una e più importante bastione, già di ube pei gorsi. Ale, a dia ringrazia Ugo, a dia ringrazia Nicola, senza scordami di Badri.

zaino, hein, per us ajuda o deleve, non, a li arringradia, quelli che hanno partecipato, hein, all'emissione, e poi un saluto, come faccio sempre, a quelli che ci seguono da lontano, che si trovano sia a bel continente, sia a stranieri, sappiate che c'è la possibilità di via l'emissione, quando è la vibare, dove è la vibare, si chiamano i podcast, noi, i battesimo i ribigli, e, penso che è giovato un giro, a ringraziarvi dans la salle, e a domani, con il nostro professore, domani mercoledì, e si di ore, da 2 ore a 3 ore e mezzo.

giorno. Sono un cammino Pasquali. Vi aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale L'Albo, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per Biazze e Buede Bia Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albo.

0: Babouchka avec Kedbouch, pardonnez-moi, il est 15h52 minutes. Des fois on est absent, ça arrive, hein, on est là mais on n'est pas là, c'est comme ça. Pourtant, tu vois, Emma Machta Sainte à Marie-Elisabeth Ferrandi, Niki Kouisotide, les noiseaux Gronaga Kinebens, et Kinebens, tu en as parlé de Mougiga et de Rock.
1: Salute, però di ande moi domanda a Clemente e Ange di parlare ci di musica e ai nostri idei li piace no o rock?
2: Io mi piace assai ascoltare la musica, canto. Il mio gruppo preferito è il Diamond Dialesi e il mio canzone preferita è di... Ce n'è una che di un gruppo lì con processione di appena rock, di parla di gente povera che lavorava all'usina, che erano mal pagate e tutto.
3: Puccio, ho assis per fare un karaoke. Ho assis per tutto il Buckinghamer.
4: Di Walking Monster.
3: En quoi CDC?
4: Ah, ah, ah,
3: Santer.
5: Beh, ascolta in debba buco i vinil. Di giusto chi, di giusto chi è più a mezzogiorno.
6: Mon père il m'a met tout petit vinyle et déjà bibliothèque.
7: Et Bob ou oui, aux anges.
1: En parazonadie on a fort et m'a diventa rockstar né un autre. Et père ange, on est mica corcosa qui l'y viagerebbe.
8: Enfin, normalement, ajoute à femme guitare.
9: Mais non, così posso jouer con Bob. On veut le mica et son rockstar du nulo. Dopo c'est tout le monde qui se l'en parlant ta tête.
10: On peut l'oublier, enfin, comme il mettre Yim, c'est fa les concerts, quoi, les lunettes et tout, quoi, cousine, derrière, personne ne m'y reconnaît, hein. Au moins, quoi, on sont tranquille. Parce que tout est là, stress star, on est beau sous, tout le monde, quoi,

0: donna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. Una sera ad avrò messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: sempre un grand piaget que vemo biazza a Lilina su personaggio di nostra amica Angela Podentini. Parliamo di donna e ubulinaggio e con a Digore e stiamo a Santa Angela.
1: Siamo sempre con Lilina e Rossetta in pulinaggio di Wabò, chi alla tracciata non si scorda mai i valacci o ubulinaggio. La tracciata si dice in un la brugada o la brogu o usereno. Infatti, di quando io non si spinge piano piano per fa piazza a notte. E alline sociose e bulpina bo puro rondigia, tuvoni un cini de ustangaglio i wabo. Rondigia gira, girandula, girantondo, cercando una soluzione per fa aso malfatta chi questa volpe asaffa. Li biagia a garna fresca e soprattutto

0: ubullame. Ubullame sono tutti gli animali che si trovano in pullinaggio. Allora, oggi ridaneremo la tratiada, la brogu, la brugada, userenu, ubullinaggio, rondiglia, ubullame, uduvone. Eccoci, a domani, in pullinaggio.
1: Ici RCFM.

0: Dans un instant, Azabed, ce sera l'info avec le flash, enfin le journal, pardon, de 17h. Et puis ensuite, Evelyne Fontane pour vous accompagner jusqu'à 19h. Noi j'ai magida kuna una boesi, et que ça, Azabed et Gelouz. Domane j'ai magidroa à douille européenne d'idée à Austre. Alors, peso qui toque à boesi, a eu chez toi Pedro Francesco Moretti, notre boue d'Aidralonca. Elle, Chiledi, Adam Piva, una boesi à Zoe, hein, un hommage à Pedro Gazzano. Con sa poesia, Bibrigo Biobalo continua a parlare che la gamba è la nostra lingua e a domani si diole.
1: Ici, ici, RCFM.
2: Ecco ciò che Pedro Maere Bietto. Aveva speranzoso che sorta la tua vita. Una gran passione ci stava il mio cuore. Anche se un'opera non è mai finita e legge comune, un giorno c'è l'amore. Spesso di un soldato posto assuminato, scritto di braccioli, un rosso dizionario, e ora mi tocca rendere anima e fiato che giunta a terra per un lungo viaggio. Qui era la mia casa, molto, moglioso, e qui sempre di scritto, letto e pensato, voglia in eterno coi miei riposo, in pace di riso, un mio parentato. Ecco.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Waouh, ça dépote, hein. Bon, les changements de style, nous allons retourner et revenir sur cette merveilleuse journée de la Trébière qui a eu lieu il y a quelques jours dans le Giunsagni, dans le joli village de Valigue. Vincent nous explique les étapes déjà passées et celles à venir. Nous sommes donc sur l'Adia de la Kamieninka.
1: Alors qui, si vous voulez, initier moi la seconde giornata di Trébière. Infatti, fine, abbiamo già cominciato a dire a portare tutte le manelle, le motripiato, e ne abbiamo donna fa, dunque ora mi porta io e papà gira. A tempo abbiamo previsto una piccola mostra d'anziani ernesi, se volete, che il caubrano ha niente di ulu, ci sono anche ridate di niente di ulu, e avevamo l'invitato a fare piano piano, piano per passare fino alla giornata.
0: Oui.
1: Allora, sono giunti e tiene sul sonno che l'ha cullato, da lui, e dunque sono cullato, io ridi nel tuo brado, voilà. E c'era anche un cavallo, non l'aveva giunto sul cavallo, perché ha spesso, so se non aveva sta male, spesso facendo girare il cavallo da rire da lui, bon, per fare appena più di lavoro.
0: Ah. Era una maniera in cui di rendere un omaggio, mi pare, a uso abbone.
1: Allora, qui, da sapere chi di uso abbone lavorava, assuminava e tribiava. Dunque, veramente un luogo di famiglia, so cosa. Un luogo di famiglia e per chi, bon, c'è come una trasmissione che si faccia. Se mi manca appena ne vuole, qui si muove una pedagogia, può dire che assai idee, assai giovani, perché lo scopo di far rinascere una dinamica, che è una, ma di noi va a passare un messaggio alle generazioni noi, che li possono trovare un passo per un ebogo, un passo per fare qualcosa in questo senso.
0: E fa gebro, no?
1: Ben lo seguo, ci fa piacere.
0: È importante.
1: Abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di lingua, abbiamo bisogno di idee, ma abbiamo bisogno di noi, di ritrovare l'usi e forse di permettere a qualcuno di perché qui c'è anche un progetto, se volete, ma c'è anche un'idea di cacciare per fare urbane, dunque una dinamica veramente globale. Ci smonte, ci sono assai luoghi nelle vicine Urano, e perché no? Ci sono che hanno già cominciato, in giro a Pianello, Guadione, Alier, e qui ora qui stanno l'affare si va a seguire in Giussani.
0: Ici RCFM. Vous avez vu qu'avec Vincent, on a susurré. Pourquoi ? Parce que c'était un moment un petit peu hors du temps, comme ça, un moment sacré. Les bœufs arrivaient sur l'Adia, la Trébière allait commencer, et ça a été un moment extraordinaire. Alors, vous avez actuellement sur la page Facebook et la page Instagram de la radio quelques vidéos de ces moments. Demain, nous retrouverons aussi Audrey Biaor et Xavier Loujani, vous entendrez Santomassiani, vous entendrez Jean-Nicolas Antoniotti et toutes ces personnes qui ont poussé pour que ce projet voit le jour. Ça n'est pas qu'une démonstration d'un savoir-faire qui nous vient de la nuit des temps. C'est aussi une réflexion sur l'avenir alimentaire, l'avenir agricole de l'île. Et demain, vous aurez la possibilité d'écouter l'intégralité de cette Trébière à 13h et à 20h sur les ondes RCFM.

0: À Yueline, à l'honneur cette semaine dans les Camps Paculemag avec une première étape. On vous emmène au village d'Oboulasque à retrouver le maire de la commune, également éleveur, il s'agit de Lucien Couste.
1: RJFM et Camps Pacui.
0: Oboulasque, à Zoguarantina d'Abidan Talanou. Lucien Costa, lui, est sempre resté d'Oguin aux Obaès et d'Ayouéline.
2: Pour moi, Barrère, Bacadio et Ramajalar, et a dû continuer donc il m'a regardé, il m'a regardé à Zig, il a mon grand dans la phare, je ne sais pas. Et de vous, il bon, ça Bacadio, a eu deux gars, et Bigre, mais deux bonjour, il a chéri, à mon cher tout, et moi que. Et dopo, se vi a vendere la carne e tutto quello, dunque ho fatto appena il commercio, ho comprato animali appena ben di luogo e vendiamo appena dei magazzini, le boucherie tradizionali.
0: E so più di 20 anni chi Lucien è mère di Oboulasque.
2: Mi sono sempre battuto, si sono ancora in realtà la maricoltura, tutto quello è sempre stato, mi sono battuto per l'agricoltura nei paesi. Per far stare i giorni di paese, perché se non c'è mica agricoltura, se non c'è mica pastore nei paesi, non c'è mica vita, i ritirati non ci vogliono più. E i paesi si aiutano. I paesi si aiutano a cause di una divisione di case, di terreni, non si può più stare. Poi insomma, ho cercato di ammirare il paese, ho fatto una sala di festa, ho fatto la stazione di depurazione, ho fatto poco a fare, sono andato in piazza, ho fatto tracci di ribarra a chiesa, è difficile perché nei paesi non più, non ho mica tre assai tesoreria e ho questo problema, diciamo, che per fare, cerchiamo, diciamo, mica indebita al comune, voilà. Assai difficile, voilà. Enfin, la regione ci aiuta assai, enfin, non è mica facile.
0: Cosa consumo in Gibale, Lucien Costa in traccia di va tre appartamenti per stare a Iante in paese. Et après Oboulasque, à deuxième étape dans Ayueline, nous sommes à présent à Castiglione avec un jeune plombier originaire du village, Carlo Santoni.
1: Et quand pas cuit, Nanta RCFM.
0: Una vecchia casa di Jos, a Tobaesi Castiglione, che è stata ripresa da Ameria per fare appartamenti, di qui che moridro a Carlo Santoni, in traccia di Drawaia. Carlo è di Castiglione da parte di Usoa.
3: Sono sempre con la doguia da voi di idee, lui ha già passato tutte le mura a grande seguita, sino a Ua. Bon, sono sempre qui, anche la zia per Domenica, per la grande seconda unità, e così, enfin, di noi per Drawaia. Mon mestiere di

0: Piombier, Rofagegui, posso travailler, bon, travaille en Bastia, parce que quand on Bastia, ma travail, dis-nous, in paese, a du travail, déjà, in parete gaze, in paese, et travail, dis-nous, quoi, mairie, donc, quand j'ai eu les problèmes, là, quoi. Et travailler, me semble, dis-nous, dans tout, ce projet, tout, d'utiliser les appartements, donc, mais va, j'essaye bien, j'ai dit, travailler dans ce projet, tout, quoi, mairie, parce que, bon, de sempre va di travagliare in paese con i miei e di nuovo perché su progetto è stato fatto per i castiglionesi in prima.
1: Buongiorno Biombiero e di nuovo presidente di un comitato di eveste di Castiglione.
0: Che si chiama la Soggio Arondinaia per la nostra gara montagna. Dunque due anni fa abbiamo deciso con i borghi di giovani di Ubaese di ripiare questa Soggio e di continuare il lavoro che è stato fatto dall'anziano innanzi a noi di Geradio, dunque di fare campare il nostro paese, di continuare a fagulare niente e di riunire appena tutti i paesani. Dunque organizziamo eserate, ribasti, facciamo la cugina di noi, perché qui, bon, all'epoca c'era, ma a volte c'è né bar né ristorante. Donc, tocca a noi d'organizzare appena i ribasti e le serate per riunire appena tutti i paesani, per passare una bella stonda tra i noi. Donc, è qualcosa che è importantissimo per noi.
1: Concernando i progetti personali, Carlo Santoni viene di comprare una vecchia casa qua a Zorella, o scopo è di arrivare per poter più spesso in paese. Allez, on continue à sillonner cette belle pieve d'Ayoéline, après Oboulasque et Castiglione. À présent, on vous emmène à Pays Grige, à la rencontre d'un de ses habitants, ancien éleveur, il s'agit de Simon Agostini.
2: Et quand pas cuit, nanta RCFM.
1: Una bobrieda in faccia au baez di Pays Grige, di qui qui sta Simon Agostini guasomoia. Simon è d'origine bianelacce.
3: Qui di Geradio che ci sono giunto esilato volontario. No, mi sono maritato qui e dopo abbiamo cominciato la spattagione in pianello. E dopo per comunità che erano più persi, più vicini ai sedili che andavano a scuola e tutto, siamo regolati qui, noi siamo moglie, abbiamo fatto la spattazione agricola qui, abbiamo cominciato con la spattazione agricola in Perigio.
1: Qui Simon Audu e ora che Begure e i Burci.
3: Dopo abbiamo finito che con i Burci, perché il mio figlio non è più bussato. Quando è arrivato la spattazione ha cresciuto a andare i Burci, ha ingrandato l'attilo e charcuteria. E non ha più fatto che questo.
1: E dopo aver legato l'esplosione a Osovioro, Simon e la sua moglie hanno avuto l'idea di Brubone camere in affitto.
3: Dice Radio che l'esplosione girava perché hai capacità di farla, di usare per fare, che da acquisto sempre con noi, e poi c'è appena di saper fare di noi dello stesso, che ha assistato, ha arrangiato la sua maniera di fare e si è accomodato meglio che non ci accomodavamo noi. Non sapevamo mica troppo a principio come lei andava, ma abbiamo fatto questa scelta così perché è venuta dopo un'altra scelta. Abbiamo fatto una scelta di campan paese, di arrivare in paese, di campan paese. Quando abbiamo deciso di fare stanze, gente dicevano ma si decema, da mettere tanti soldi a Uberiggio, non c'è da unire, così e colà. Ma noi questa scelta che abbiamo fatto è stata più forte, abbiamo continuato in più cudiera, abbiamo continuato in questa agosti e non la regrettiamo manco appena.
1: E stanze di Simon Agostini sono aperte da aprile al mese d'ottobre in paese di Uberiggio.
2: E campa qui.
1: Abbiamo di Ayoéline à l'honneur cette semaine dans Et quand pas cuit le mag, restez avec nous.
4: Ici, c'est RCFM.

0: FM.
1: On vous souhaite la bienvenue et Compacu le Mag dans la Pimédia Youéline. Nous sommes dans le centre Corse, quatrième étape. À présent, on vous emmène à Castiglione, à la rencontre d'un habitant du village, Philippe Colonne.
2: RCFM et Compacu.
1: Le Muridro un'anta piazza di Ubaese di Castiglione. Philippe Colonne a wari di Radaui a un'intrabresa di massoneria cusovradello. Oggi Philippe s'impegna per Usobaese e sendo consigliere municipale.
3: Si monta una cresta a mezzo due iagali, un iagalo di Ulattino e di Astaberte, un iagalo di Deriva. Un iagalo di Deriva piace su gente una scaffa, un canale della scaffa. Siamo in Peia, un binzarandinaia che faceva 1658 metri e un più alto di Agumuna. E a Gimme Mori face 2180 metri. C'è sei pominatori che vengono qui per cura una scaffa e una Gimme Mori.
1: Castiglione è conosciuto di noi per uso più, ma a due bassi sotto il paese.
3: I giri d'estate vanno, si vagliano, si chiama l'onda di Colombi, giustamente, una grande onda che per non dà. D'inguano siamo proprio sui 25. Usava la domenica, siamo appena di più. Allora l'estate da 20-25 con le 130. Tutte le case sono piene e ci devi giù che grandi ce ne assai. C'è un'equipa di giovani che di noi si occupano dell'associazione di giovani. Si sentono tutti bene, preparano le veste per un mese agosto e da queste veste noi perché fanno una veste almeno una volta al mese per tutti i paesani. Così tutto si passava.
1: Castiglione, un piccolo paese di Ajuelina chi pro accampa più che mai, malgrado le difficoltà di ruralità. Et avant de quitter cette belle pieve di Ajuelina, on vous emmène à Oboulasque sur l'exploitation d'un éleveur bovin. Il s'agit de Paul-François Battestini.
2: Et campa qui, nanta RCFM.
1: Perogne, un luogo nanto bulaschese, di qui chi Paolo Francesco Battestini tene zoac.
4: Battestini verso Moabo, siamo i rudali, e verso mia mamma, siamo di qui di Bulasca. A passione l'animale, a mi ha dato un cacca verso Moabo, che è gabbre, è sempre vate. E veramente a passione di zoac, di qui in paese a Manuado. A di un po' di barrente no zoac, anche un magello, che di mistero su magellario.
1: Questi non ta zo spludazione, Paolo Francesco una drantina di wak.
4: A di un po' di uide la grassamente, facciamo sorti da di agarne nei magelli, ostimente la pizzui e vende ai particolari, e di noi con un fratello femmi uide la rustida. Giremo nei paesi per matrimonio, battesimo, feste di paesi.
1: E wakadio? A uso Zabefa.
4: Per fare un video della giustizia, ho tombato di Ponteleccia, come tutte le canne, e facciamo goce, per esempio, per un video di 100 kg, cioè ore e anni per fare goce. Tutto lungo la nacquemo con una marinade, dopo la pezziamo, usiamo niente con le badate.
1: I progetti di Paolo Francesco Battestini o Accadio di Obulasca compra di più materiali e forse una di esovio li si vedrà isobassi.
2: RCFM e Compacui.
1: Nous étions dans la Biavidia Youéline cette semaine dans la Compacu le Mag. Retrouvez bien sûr les 4 saisons des Compacui sur l'application ici et sur bleurcfm.fr. Et Compacui, c'est aussi en vidéo avec nos reportages chaque jour sur Facebook et Instagram, France Bleu RCFM. À très vite dans un autre territoire.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uendari, nanta RCFM.